0: chiunque si definisca simbolista è un coglione, diciamolo proprio francamente. Perché? Perché per essere un simbolista dovresti conoscere tutti i simboli, o perlomeno una gran parte, e questa cosa è impossibile, perché quando io vedo un simbolo, quale che esso sia, per prima cosa devo capire a chi o cosa è collegato. Cioè, se io vedo un elefante come simbolo disegnato da qualche parte, prima di dire che è un simbolo X o Y, devo capire chi l'ha disegnato, quando e perché, e che cosa ha voluto dire. Siccome ci sono tante tradizioni spirituali, magiche, esoteriche, che sono del Sud America, dell'Africa, dell'Asia, noi quando vediamo un simbolo, salvo che non sia un simbolo a noi comune, come quelli della religione cristiana, noi non possiamo interpretarlo, non siamo in grado, neanche siamo in grado di accorgerci e di renderci conto che siamo di fronte a un simbolo, perché talvolta ci sembra uno scarabocchio. Al massimo uno può definirsi simbolista nell'ambito di una di un particolare settore. Ad esempio, un esperto di voodoo potrebbe dire: io sono un esperto simbolista del voodoo. Un esperto di cristianesimo può dire: ah, sono un simbolista esperto nell'ambito del cristianesimo. Ecco, quindi quando io o qualcun altro andiamo a interpretare i simboli, interpretiamo quelli cristiani, quelli della nostra tradizione, e basta. Se noi poi vediamo un altro simbolo, non siamo in grado manco di capire che è un simbolo, lo ripeto. Vabbè, quindi bisogna fare questa premessa. Ok, quindi abbiamo un simbolismo che è esoterico, e quindi è lo studio di cosa ci hanno voluto dire sotto a un simbolo esoterico determinati personaggi, che possono essere pittori, scrittori, romanzieri, eccetera. E poi c'è una simbologia cosiddetta magica o mistica, che è lo studio, che non è uno studio in realtà, è il cogliere, perché non si studiano queste cose, ma è il cogliere in essi i simboli che ci sono nell'ambito di vie spirituali diverse, che non sono voluti da nessuno, oppure nell'ambito della magia. Il mago vede determinati simboli, e quando si fa un rito magico, l'effetto del rito magico presenta sempre una serie di simboli che non sono voluti, però sono la causa del movimento delle energie in un certo modo, in una certa direzione. È quello che dicevamo prima per Rino Gaetano, no? Tu mi hai chiesto: ma sta cosa delle cinque ospedali è voluta oppure no? È difficile capirlo. Per capirlo bisogna andare a vedere chi ha scritto l'articolo, perché, quali intenzioni aveva, eccetera. Quindi la stessa cosa vale per delle volte anche alcuni quadri che simbolicamente rappresentano qualcosa. Uno dice: ah, allora vedi, hanno voluto dire questo. Magari invece il pittore è andato a caso e ha intuito, ha intuizione arrivata dall'alto, e guarda caso ci ha messo proprio un simbolo particolare. Spesso capita così, quindi non è facile distinguere una simbologia esoterica da una magica o mistica. La simbologia mistica, che ha molto a che fare con le cosiddette sincronicità, in realtà è, qualcuno l'ha definita, una via sapienziale. Cioè la simbologia mistica ti arriva per farti cogliere determinate cose e per svelarti determinate cose. Faccio un esempio proprio con la chiesa di Tagliacozzo, no? Io mi ero convinto, studiando in questi mesi la figura di Francesco, che Celano abbia volutamente celare dei simboli esoterici, però non avevo proprio la certezza, no? L'ha fatto apposta o no? Perché, proprio perché a volte può essere che l'intuizione ti fa scrivere delle cose che hanno dei simboli che però l'autore non voleva assolutamente mettere. Poi sono entrato dentro la chiesa di Tagliacozzo e lì ho visto in essi, e lì immediatamente ho detto: ok, allora è proprio così, cioè l'ha fatto proprio apposta. E ecco, diciamo, la simbologia mistica può arrivare per darti delle intuizioni sul fenomeno più generale, per farti capire, cogliere dei nessi, una parte della simbologia di Francesco serve per far capire a chi ha questo dono di vedere questi simboli la simbologia del Cristo, l'entità del Cristo, per farti capire meglio cos'è la simbologia del Cristo e l'entità del Cristo soprattutto. Il collegamento con Yogananda non è certamente voluto, non è che Yogananda è andato a Los Angeles, ha messo la sede lì perché voleva collegarsi a San Francesco. Tra l'altro, appunto, all'epoca mi pare che ancora non gli fossero arrivate queste intuizioni, gli sono arrivate, guarda caso, proprio quando stava a Los Angeles, perché lì aveva instaurato, diciamo così, un collegamento con la figura di San Francesco, senza saperlo, senza volerlo. E servono a noi che osserviamo per capire meglio il collegamento tra certi personaggi e talvolta nella nostra vita alcune simbologie, alcune sincronicità possono servire per capire meglio alcune parti della nostra vita, della vita degli altri, eccetera. Ho sempre fatto l'esempio rapido con una nota scherzosa, no? Chi è che mi ha fatto conoscere il Rosa Croce più di ogni altro, che mi ha dato la spinta, diciamo, perché mi ha proposto una serie di studi, ci abbiamo fatto dei convegni itineranti insieme, Gianfranco Carpeoro, che si chiama Giovanni Francesco, Gianfranco Giovanni Francesco Carpeoro, che è l'anagramma di Pecoraro, il pastore, e lui è nato il 24 giugno, che è la festa di San Giovanni, cioè la festa, la ricorrenza della massoneria, che si definisce infatti la chiesa di Giovanni e di Rosa Croce. Ma se uno va a guardare questa simbologia, che potremmo definire magica o mistica, alcune volte è anche divertente perché è inconsapevole. Allora, ad esempio, c'erano due personaggi, due teologi francescani. Allora, uno è il cardinale Pier Battista Pizzaballa e l'altro è Raniero Cantalamessa. Allora, Raniero Cantalamessa, che scrive dei libri bellissimi, sono veramente un canto d'amore alla figura di Francesco, a Cristo, eccetera, ha scritto, in particolare tra i vari libri che ha scritto, un libro su San Francesco trovatore, cantore, quindi. E si chiama Canta la Messa, ma la cosa che poi anche mi fa un po' sorridere è che è nato il 22 luglio, che è il giorno di Santa Maria Maddalena. Poi c'è il cardinale francescano Pier Battista Pizzaballa, che attualmente mi pare che sia il direttore, beh, potrei sbagliare, il ministro generale dei francescani in Terra Santa. Comunque è una figura importantissima nell'ambiente francescano. E lui si chiama Pier Battista, quindi il suo nome e cognome è Pietro e Giovanni Battista. Vabbè. La madre si chiamava Maria Maddalena, e poi non mi ricordo il padre, insomma, ho visto un'altra serie di coincidenze che francamente mi hanno fatto molto sorridere, insomma. Allora, quando ci sono queste coincidenze, queste sono ovviamente non volute, sono semplicemente così. Carpeoro diceva che quando ci sono queste sincronicità è il vuol dire che qualcuno muove dall'alto i fili del nostro destino. E Einstein diceva è Dio che passeggia in incognito. Perché quindi ho detto che la simbologia mistica è anche proprio una via sapienziale? Perché imparando a leggere la simbologia mistica, diciamo che riesci a capire delle cose, riesci anche a capire i disegni del divino. Vabbè, e qui finisco.
1: E beh, non ci poteva che essere migliore conclusione. Non ho niente da aggiungere, perché è una parte che non toccherei in alcun modo, direi perfetta la tua esposizione, che si aprirà sicuramente a commenti e domande che potete mandare a redazione@bordernights.it. forse il momento più alto, no, di questo tuo percorso. Poi hai citato posti come Tagliacozzo, dove andremo insieme al canale Border Nights a fine luglio per il nostro viaggio di quest'anno, che documenteremo sul canale. Chissà che, in quali realtà ci imbatteremo di persona. Quindi,
0: ma senti, fammi dire un'altra cosa.
1: Sì, sì.
0: Voglio chiudere come chiude il mio libro, almeno credo che poi
1: uno spoiler.
0: No, vabbè, ma dai, su, che ce ne frega di sta roba, di quello spoiler, cioè. Allora, ho messo alla fine, quasi a mo' di divertimento, un po' di simbologia divertente. Quindi ci ho messo Pier Battista Pizzaballa, pure Gianfranco Carpeoro. Ma se noi andiamo a guardare i nomi importanti, no? Bonaventura da Bagnoregio, che è quello che distrugge, fa carne di porco di tutto il lavoro fatto prima da allora da gli agiografi del francescanesimo. Intanto si chiama Giovanni Fidanza. Vabbè, qui c'è, potremmo giocare sul Giovanni, che i Giovanniti si sarebbe dovuto fidanzare con i Giovanniti, ma in realtà fa il contrario. Vabbè. Ma non è questo, guarda che succede. Allora, Bonaventura non aveva nulla di santo, è uno che non ha fatto nulla in vita sua, era uno studioso, aveva anche un ruolo importante, chiaramente è stato generale, ministro generale dell'ordine dei francescani, ma non ha fatto niente. L'unico miracolo che ha fatto in vita sua è quello per cui alla sua morte la lingua gli è rimasta intatta. Allora, cioè, uno che distrugge le biografie di tutti quelli che l'hanno preceduto e che usava la lingua soprattutto, perché è un teologo, quindi ha distrutto, grazie alla lingua metaforicamente, ha distrutto il lavoro che avevano fatto tutti gli altri su San Francesco, gli rimane intatta la lingua. Allora, ma poi ce ne sono altre di cose che ho messo, ovviamente, ma allora, qui a volte veramente il divino c'ha il senso dell'umorismo. Infatti molti lo dicono, la dicono questa cosa, che nella simbologia tu ci trovi veramente delle cose molto divertenti. E qui c'è un passo di Neil Donald Walsh nel suo libro Conversazioni con Dio, che a un certo punto Dio fa una battuta, non mi ricordo quale, e allora Neil gli chiede: ma scusa, ma fai battute? E Dio risponde: è certo che faccio battute, ma chi credi che l'abbia inventato il senso dell'umorismo? Cioè, effettivamente è giusto, insomma.
1: Bene, grazie Paolo, e adesso noi ci fermiamo, tra poco Tom Bosco sulla Grande Tartaria, e lo accogliamo con questo brano che avevamo trovato nella nostra stagione 2022-2023, Eric Hilton con Spiegel Auge.

amici di Border Nice, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i miei deliri, anche se stavolta non sarà un po' meno delirante del solito. Intanto vi faccio notare, ci ho messo perfino la giacca per voi, vi faccio notare un bel regalo, non lo potete vedere perché non posso, insomma, questa qui è un regalo dell'amico Antonello Lupino, che tra l'altro in qualche modo è, vabbè, comunque un regalo dell'amico Antonio Rupino. Questa è la mostrina originale, non una copia, una mostrina originale della Space Force statunitense, la sesta forza armata inaugurata qualche anno fa dal buon Donald Trump. Ma non siamo qui a parlare di della Space Force. Diciamo che è un video un po' particolare questo, più che altro in questi giorni mi hanno tempestato di messaggi, o comunque ho ricevuto parecchi messaggi di persone che in qualche modo m'hanno segnalato e anche chiesto contezza, cosa che insomma mi hanno segnalato un video fatto sul canale, facciamo finta che dal mio amico Nicola Bizzi, che effettivamente ha lasciato perplesse molte persone. Poi me ne hanno segnalato anche un altro che devo ancora vedere, quindi adesso manco lo cito, ma questo di cui parliamo oggi era un video dedicato alla Tartaria, la grande Tartaria vista secondo Nicola come una, secondo lui, una psyop, è un'operazione psicologica messa in piedi non si sa bene, o forse si sa, per quali motivi, e, insomma, ha sparato a zero sulla, diciamo così, sulla, chiamiamola, sulla ricerca di cui io peraltro mi occupo da molti anni, come sapete. Ho fatto molti video, ho fatto conferenze, insomma, è un argomento piuttosto assolutamente interessante, affascinante, e insomma non sono proprio un primo pirla che cascherebbe così facilmente in una storia così complessa se fosse semplicemente una cozzaglia di puttanate o cose del genere. Anzi, secondo me è una cosa molto seria. Quindi la prima domanda che mi faccio, apro una parente come al solito, e mi rivolgo qui anche a Nicola, questa non vuole essere assolutamente un video polemico, anche perché Nicola è un mio buon amico, però diciamo non ho capito bene cosa l'ha spinto ad occuparsi di questo argomento e soprattutto, come vedremo, a fare certe affermazioni che a mio modo di vedere sono almeno in parte discutibili. Sì, nel senso, siamo amici, ci conosciamo, ci sentiamo, sai, presumo che lui lo sappia, figuriamoci se non lo sa. Sa tutto quello, anzi ha ripreso molte cose, molti dei concetti che ho espresso su innumerevoli altri argomenti, quindi sicuramente Nicola sa che l'argomento della grande Tartaria io me ne occupo da ormai lontano 2018, quindi sono 8 anni, e quindi io così mi sono domandato come mai non abbia sentito la necessità di farmi una chiamata o di mettersi in contatto con me e discutere, non so, scambiamoci le idee. Vabbè, comunque non l'ha fatto, non è un problema, ha fatto questo video, appunto la Tartaria, una psyop. E insomma, ripeto, questo mio intervento non vuole assolutamente essere polemico nel modo più assoluto, ma
almeno qualche osservazione così improvvisata, perché poi a questo punto, a questo video a cui state, a questo, insomma, a questa chiacchierata a cui state assistendo adesso, a questa esposizione a cui state, ma come chiamarlo? Al mio delirio, al delirio che sto, a cui state assistendo adesso, ne seguirà ovviamente un altro in cui adesso mi prenderò il tempo di, no, non che sarà un video esaustivo, per carità, però mi prenderò il tempo di segnarmi i punti più importanti a dimostrazione del fatto che la grande Tartaria è un argomento molto serio. Ecco, diciamo che mi preparerò un elenco dei punti importanti, veramente importanti, che circondano questa faccenda, mentre adesso così è una chiacchierata libera, che va un po', se, insomma, prendo spunto dalle cose che ho sentito dal video di Nicola, in cui boh, inizialmente poi lui, se non sbaglio, già esordisce affermando, che questa PSYOP sarebbe, diciamo così, originata dalle opere. Secondo lui, io no, io non ho, non mi risulta che sia così, però. Il fatto che non mi risulta non vuol dire che non sia così. Comunque lui è convinto diciamo, tutta questa storia sia nata dalle opere o comunque da certi interventi di Fomenko, che molti di voi ricorderanno per la sua teoria dell'altra cronologia, o meglio, la nuova cronologia, come la chiama lui. In Italia venne pubblicato anche un libro, 400 anni di inganni, appunto di Anatolio di Fomenko. Nicola, diciamo, liquida il lavoro di Fomenko come una gigantesca puttanata, ecco. Io non nego che le tesi di Fomenko siano veramente estreme, anzi più che estreme, però diciamo, siccome sto ancora studiando il caso Fomenko, mettiamola così, non mi sento né di aderire totalmente alle tesi di Fomenko né di buttarle completamente nel cesso, ecco, mettiamola così. Per quel che riguarda Fomenko, rimango in stand-by. Però voglio dire, ripeto, Fomenko, almeno per quel che riguarda le mie ricerche, c'è entrato veramente poco, anzi, non c'è quasi entrato per nulla. Io mi sono basato su tutt'altre fonti e su tutt'altri elementi, insomma. Poi il buon Nicola. E lì mi ha stupito perché praticamente ha fotocopiato quello che si trova da diversi anni su Wikipedia, su Google o comunque chi faccia una ricerca sulla Tartaria o Grande Tartaria, per citare il buon Metternich che diceva appunto che l'Italia è un'espressione geografica, allora per parafrasare Metternich, le cose che si trovano su Google e in internet affermano che la Grande Tartaria è soltanto diciamo così, un'estesa massa di territori nell'Asia centrale che non hanno mai avuto la dignità di Stato, chiamiamolo così, di entità, ma è soltanto, diciamo così, Tartaria o Grande Tartaria è soltanto un modo per definire quelle aree, affermando oltretutto che lo si deve al fatto che quando venne etichettata così non si avevano conoscenze geografiche o particolarmente rilevanti di quei territori, come se Marco Polo non fosse mai esistito, ma questo è un altro discorso. Quindi, boh, mi fa un po' specie, anche perché allora mi domando come mai, se la grande Tartaria
non è mai stata un'entità, come definirla, non, un'entità giuridica, uno Stato, un impero, un regno, non lo so, se non ha mai avuto la dignità di essere quello che si presuppone invece che sia stata, mi domando come mai, e io ce l'ho, c'ho tutti, cioè voglio dire, questa ricerca la sto facendo da parecchio tempo, esistono, esiste in particolare un atlante pubblicato nel, non mi ricordo in che anno, adesso perdono, dovrei aver davanti il computer, ma è dall'altra parte, quindi un atlante pubblicato comunque nella prima metà, o comunque intorno alla metà del XIX secolo, prima metà, questo atlante aveva una bella pagina dedicata a tutte le bandiere dei paesi del mondo. E questa tavola, che è fantastica perché boh, c'è di tutto, c'è il Regno di Sardegna, c'è di tutto, ci sono delle cose veramente molto singolari, molto molto singolari. Ma ad esempio quello che mi ha stupito, e dovrò, non ho mai avuto tempo purtroppo, perché non ho mai avuto tempo di approfondire la bandiera del Giappone, che lì in quell'atlante veniva rappresentata con i colori, non era un disco rosso in campo bianco, cioè l'impero del sole, ma era, aveva, era una croce azzurra in campo bianco, una strana, no scusate, non era una croce, era, aveva delle bande azzurre in campo bianco, bande orizzontali azzurre in campo bianco. Quindi dovrò a un certo punto fare anche delle ricerche che magari potrebbero produrre dei risultati che si vanno anche a collegare, potrebbero anche collegarsi al discorso che stiamo facendo qui. Comunque volevo arrivare appunto alla grande Tartaglia, che è tra le bandiere menzionate, c'è. E la bandiera della Grande Tartaria nell'Atlante è rappresentata come con il simbolo nazionale, chiamiamolo così, che è un grifone, quindi un grifone nero in campo giallo, e nell'Atlante c'è. Ed è vicina tra l'altro a un altro elemento molto interessante, perché poi i territori della Cina e della Tartaria, lì c'è una storia tutta da scoprire ancora. Infatti, ripeto, io quando parlo di questo argomento e quando parlo della Grande Tartaria, torno a ripetere sempre l'esempio che faccio. Questa mia ricerca sulla Grande Tartaria è come aver cominciato a grattare con l'unghia del mignolo un gigantesco iceberg, almeno così, sì, io l'ho vista così sin dall'inizio. E quindi c'è accanto, proprio, io non credo che sia casuale, in questo atlante, accanto alla bandiera della Grande Tartaria, appunto un grifone nero in campo giallo, c'è la bandiera della Cina. La bandiera della Cina è un drago nero in campo giallo, anche lui. In questo caso mi sembra che però ci siano anche delle due bordi scuri orizzontali sulla bandiera, ma questo poco conta. In ogni caso, questo è un documento storico, si parla di storia, quindi mi domando come si possa tralasciare un elemento così importante. Un'altra cosa che mi ha colpito della dissertazione di Nicola, il fatto che ha detto: ah, io ho cominciato a occuparmi, ho visto molti video. Beh, io mi domando quali video abbia visto lui, perché secondo me almeno una parte di questi video potrebbero avergli generato confusione. E qui ci riagganciamo al mio discorso che fatto ormai svariato all'inizio di quest'anno. Vi ricordate che avevo chiamato questo mio, il delirio di allora, Zeitgeist 2026, e avevo esposto il fatto che curiosamente nel 2026 c'è stata una diffusione incredibile su innumerevoli canali di materiale veramente interessante su numerose tematiche, tra cui proprio la Grande Tartaria. Anche se Grande Tartaria, potremmo anche evitare di chiamarla così, anche se tutti la chiamano così, perché il termine, ascoltando il ragionamento di Nicola, Tartaria,
i tartari, Gengis Khan, ha tracciato dei fatti che sono quelli che tutti conosciamo, omettendo per esempio alcuni particolari curiosi, cioè il fatto che per esempio, se vogliamo parlare dei tartari di Gengis Khan, facciamoci una domanda. E qui, secondo me, allora possiamo davvero parlare di psyop. Qual è la vera psyop? La vera psyop è la storia della Tartaria, così come la stiamo divulgando, io la sto divulgando insieme a numerosi altri ricercatori, o la vera psyop è quella che omette di raccontarci alcuni dettagli che forse dovrebbero farci alzare le antennine? Mi riferisco, per esempio, Nicola ha citato appunto Gengis Khan, Tamerlano, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, avrete visto produzioni televisive, produzioni cinematografiche, Gengis Khan viene rappresentato sempre con tratti orientali perché dovrebbe essere, secondo la narrativa ufficiale, visto che la storia ufficiale è quella a cui si rifà il buon Nicola, secondo appunto la storia ufficiale, la narrativa ufficiale, Gengis Khan dovrebbe essere un mongolo, insomma, avrebbe occhi a mandorla, insomma, i tratti di tratti somatici di un asiatico. Beh, se voi andate a vedere, potete vedere, ci sono anche dei busti in Turchia o da qualche altra parte, comunque lasciamo perdere i busti in bronzo, ci sono delle stampe che mostrano, per esempio, chiarissimamente, sono delle stampe antiche, che mostrano Gengis Khan, mostrano anche, credo che di avere anche una stampa, forse, no, comunque, di sicuro io ho delle stampe di Gengis Khan e anche di alcuni suoi discendenti, che mostrano chiaramente dei tratti somatici caucasici, cioè è bianco con i capelli rossi oltretutto, e qui tra l'altro si aprirebbero molti scenari molto particolari, ma comunque ha dei tratti somatici che non sono assolutamente quelli che ci vengono propinati dalla narrativa, dalla certa filmografia, da tutto. Queste stampe mostrano chiaramente che Gengis Khan aveva

vita. Ma io, per esempio, ho invece dei PDF, come si dice, un tempo si chiamavano fotocopie, oggi si chiamano scansioni, delle scansioni. In particolare c'è un libro, cioè il cui titolo, cioè, porca miseria, è un titolo in latino, adesso non ce l'ho davanti, non me lo ricordo, ma comunque il titolo faceva riferimento al potentissimo impero della Tartaria. Allora, cioè, di cosa stiamo parlando? C'è un libro credo che sia del 1600-1700, credo, dovrei andarlo a prendere, ma non ce l'ho qua davanti, mi perdonerete, sto proprio improvvisando questo mio delirio da sottoporvi, ma io ce l'ho e magari la prossima puntata mi preparo anche qualche slide, ammesso che riesca a farvi vedere le slide al telefono, ma ci lavorerò, perché purtroppo adesso ho il computer messo male, finché non lo sistemo devo affidarmi al mezzo telefonico. E comunque, insomma, questo è quello che più mi ha colpito, ma ne ho molti, molti, perché basta fare delle ricerche. E appunto c'è questo documento che fa riferimento al potentissimo impero della Tartaria e numerosi altri che io di solito presento quando faccio le mie conferenze, eccetera, eccetera. Quindi affermare che non esistano documenti storici comprovanti l'esistenza di un impero, di un regno di questo tipo, è veramente, mi dà molto da pensare. Ripeto, io non so quali video abbia visto Nicola, certo è che ultimamente ho visto un sacco di video che effettivamente generano molta confusione, perché pur essendo qualcuno di questi è anche interessante, ma alcuni presentano, per carità, delle ipotesi su cui si potrebbe anche ragionare, ma senza presentare uno straccio di prova. Cioè non sono video molto sensazionalistici, ma con tanto fumo e poco arrosto, anzi zero, quasi zero. Quindi posso capire se Nicola ha visto questo genere di video, posso capire la sua, diciamo così, le sue perplessità. Però, ripeto, se invece avesse fatto i compiti a casa adeguatamente, forse lui non avrebbe fatto quel video, quell'intervento, e io non dovrei stare qui a sottolineare alcune cose che decisamente non stanno in piedi nella sua narrazione. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, nel video si è avvalso, afferma lui, di un'intelligenza artificiale, ha affermato di essere rimasto veramente sorpreso. Io invece, che l'intelligenza artificiale l'ho usata diverse volte, io adesso per certe cose non la uso più, oppure se la uso cerco di strizzarle fuori le risposte che voglio io, non quelle che vorrebbe darmi lei. Cioè, quello che voglio dire, Nicola, certe intelligenze artificiali sono codificate con algoritmi, sono programmate per risponderti in un certo modo. Sono anche programmate estremamente bene per darti la sensazione, cioè sono qualcosa di molto inquietante sotto certi versi, soprattutto perché essendo appena all'inizio di questa tecnologia, chissà dove andremo a finire, siamo fra 2 o 3 anni, non lo so sinceramente, ma comunque l'intelligenza artificiale è uno strumento utile, ma su cui che va usato con molta, molta... un grano sale, insomma, con molta attenzione, perché lo dico per me, ma l'intelligenza artificiale molto spesso te cogliona, come si dice a Roma, me sta a cogliona, e ormai l'ho capito questo da molti elementi, magari più avanti, fra 2 o 3 anni, lavorerà così di fino che non ce ne accorgeremo più, ma per il momento, grazie a Dio. Comunque, e poi oltretutto questi video che avrebbe visto Nicola,
capelli, sono, ormai sono infarciti appunto di immagini e fotografie.

fotografie realizzate con l'intelligenza artificiale, al punto che io ormai le immagini che trovo, molte immagini che trovo che prima trovavo in rete, adesso non mi tengo quelle che ho, diciamo così, che mi sono procurato in tempi non sospetti, quindi sono immagini autentiche, certificate, che non si possono, la cui origine, la cui autenticità non si possono discutere, perché la maggioranza, oltretutto, sono state reperite negli archivi di certi paesi anziché altri, negli archivi di paesi che non sono stati colpiti da un'opera di, come posso dire, di insabbiamento, mettiamola così. Poi, la questione del Madfood, lui si concentra sul Madfood ed è proprio l'argomento che tratterò almeno in parte nel mio prossimo intervento, che ho trovato del materiale molto interessante, ma ve lo presenterò al mio prossimo appuntamento. Ho trovato, cioè, materiale scientifico, si parla di materiale scientifico. Ad ogni modo, io mi domando francamente come possa Nicola affermare: ah sì, vedete, i seminterrati in realtà sono stati progettati così proprio per illuminare delle aree sotterranee della casa, degli ambienti di lavoro. Sì, magari io non dico che non esistano dei seminterrati veri e propri, cioè dei seminterrati progettati sin durante la costruzione per essere tali e con gli abbaini, come si chiamano, con delle finestre a livello della strada. Ma Nicola, cioè io ho una tale quantità di fotografie autentiche, ma tanto che ho smesso di collezionarle, di salvarle, perché ne ho trovate. Una tale quantità di fotografie che provano nel modo più incontestabile e assoluto che questi seminterrati, molti dei cosiddetti seminterrati in origine erano il piano terra dell'edificio, perché foto di lavori stradali, foto di vario tipo che mostrano incontrovertibilmente. Cioè, una volta che il piano stradale è stato rimosso per fare i lavori su certe case, si vede chiaramente è scomparso tutto il piano che c'è sotto. Cioè, è una cosa, Nicola, cioè, questa cosa, insomma, non, io ho capito che la teoria del Madfood, dell'alluvione di fango, c'hai dei problemi con questa cosa, ma in ogni caso. Non si può discutere questa cosa qui, non si può discutere perché le prove sono inoppugnabili e non dico soltanto testimonianze fotografiche relativamente attuali o moderne, e ne ho veramente tante, ma per esempio, diciamo così, il caso che più mi ha affascinato, e qui andiamo anche a parlare sul discorso, la Tartaria, ma come si può pensare che sia stato un impero globale? Beh, sentite, il discorso è molto semplice. Io non so come spiegarmi, perché qui questa è una ricerca che ho fatto io proprio con le mie manine sante, con il mio cervellino e con la mia capacità di scavare, trovare, eccetera, eccetera. Il caso che più mi ha veramente sbalordito è stato il caso di Helena, che è la capitale del Montana. Ho fatto anche un video un po' di tempo fa e ho raccontato questa cosa qui. Andatevelo a rivedere. Comunque, ho raccontato che quello che ho trovato è che i tonti non tornano. No, certo, i conti non tornano. Cioè, se andiamo a vedere la storiografia ufficiale della nascita, dell'edificazione della capitale del Montana, e andiamo a vedere, a incrociare i dati della fondazione, i dati della popolazione ivi residente anno per anno, e quello che c'è lì, non esiste, non esiste una cosa del genere. Lì ci sono, quella è la classica esempio di città impossibile per come ce l'hanno raccontata. E
È chiaro che quella città è stata, almeno dal mio punto di vista, ma non è solo un punto di vista, perché cioè quella città l'hanno scavata fuori, hanno dissotterrato, comunque ripulito edifici che erano lì, li hanno ripuliti, riattati, ripuliti e ci hanno dato a intendere che quelli li hanno costruiti quei pochi abitanti del Montana che c'erano nell'epoca in cui venne edificata, Elena. E soprattutto, siccome la mia ricerca era partita da un edificio molto particolare che si trova lì a Helena, che è una specie di piscina coperta, un impianto termale con piscina coperta magnifico, un palazzo incredibile, ho fatto delle ricerche, ho trovato delle anomalie su quelli che l'avrebbero edificata, tant'è che adesso non manco esiste più, perché le cose più scioccanti dopo un po' le devono far sparire, quindi adesso mi risulta che quell'edificio magnifico sia stato demolito. Ma soprattutto mentre facevo la ricerca sull'edificio, alla fine, cerca di qua, cerca di là, ho trovato anche le foto non della costruzione dell'edificio, ma dell'edificio semisepolto, e lo stesso vale per altri edifici che sono presenti in quella città. Ma comunque Helena è soltanto uno degli innumerevoli esempi. Ad ogni modo, mi riservo di tornare su questo argomento con un video dedicato, perché vedo che qua il tempo è tiranno e io non posso in questo format dilungarmi oltre, però qualche altro minuto me lo prendo, giusto per farvi un esempio di come funziona la storia che presumiamo di conoscere. Io per esempio, mentre così pulciavo alcune cose, mi avete sentito parlare in precedenza del famoso 1816, l'anno senza estate, no? Mi pare di averne parlato, che già di per sé la questione del monte Tambora, del vulcano Tambora che sarebbe eruttato, insomma non sta in piedi dal mio punto di vista, ma questo è un discorso che non ho il tempo di affrontare in questo momento. Comunque l'ipotesi del Tambora non sta in piedi, anche perché il grande gelo del 1816 era cominciato in realtà già a partire dal 1812, in base alle mie ricerche. Guarda caso, l'inverno di Napoleone, se vi ricordate, no? Vabbè, ma lasciamo perdere. Anche perché, se ci pensate, apro un'altra parente, cioè dobbiamo pensare che Napoleone fosse un coglione tale che entra in profondità nella steppa russa per marciare verso Mosca, e con lui e anche tutta la truppa al seguito non è, cioè, un minimo di nozioni sul clima di quel posto avrebbe dovuto averle. E allora come mai l'inverno, il generale inverno di cui parlano i libri di storia attuali, lo ha preso di sorpresa? Ma questo è un altro discorso, qui stiamo andando un po' sul campo delle ipotesi e non dei fatti reali. Parliamo di fatti reali. E quello che volevo evidenziare è una cosiddetta strana. Allora, l'anno senza estate, e questo l'ho scoperto adesso, l'anno senza estate, che è stato il 1816, che è stato accompagnato quell'anno, gli anni precedenti e successivi, da delle tremende carestie in varie parti del mondo, ma soprattutto in Russia, ma non solo in Russia, ma non voglio parlare delle carestie. Il punto è questo: è avvenuto nel 1816, adesso se ne parla, ma la prima e unica fino ad allora nozione sull'anno senza estate venne pubblicata da un ricercatore nel 1905, se non sbaglio. Se non sbaglio il 1905, verificherò, ma sono praticamente certo che sia il 1905,
in cui per la prima volta il mondo venne a sapere da un ricercatore che nel 1816 c'era stata questa anomalia, questo anno senza estate, eccetera, eccetera, eccetera. Che strano. Cioè, dall'evento è passato più di un secolo a che noi potessimo averne nozione, ma nozione fino a un certo punto, perché alla fine la vera nozione è stato un articolo scientifico pubblicato su una rivista scientifica statunitense che parlò e studiò e cioè mise sul piatto anche i dati scientifici, comunque una sorta di un paper scientifico a tutti gli effetti che parlava dell'anno senza estate. Sapete in che anno? 1976. Cioè noi fino al 1976 noi non avevamo alba, non sapevamo nulla di quest'anno senza estate, che adesso invece se fate delle ricerche anche sulla solita Wikipedia, no? Vabbè, viene citato, ma fino al 1976 in pratica noi non sapevamo nulla, quindi più di un secolo e mezzo dall'evento alla nozione del fatto che sia avvenuto. È strana sta cosa. E comunque, visto che ormai mi sono trattenuto veramente oltre ogni decenza, chiudo invitando Nicola soprattutto e invitando anche tutti voi. Io ho tradotto e pubblicato un articolo che trovate sul sito di Nexus, nexusnews.it o .com, nexusnews.it, sì, .it. È un articolo piuttosto lungo, ho dovuto suddividerlo in ben 7 parti. L'articolo è interessantissimo, anche se soprattutto nella parte finale presenta una documentazione assolutamente inoppugnabile, questo è il punto. Cioè, diciamo che la tesi che emerge alla fine del documento è molto molto estrema. Anche se mi trova d'accordo, perché io tra l'altro si è collegato magnificamente a un altro lavoro di ricerca che ho fatto tempo fa e credo proprio di avere la risposta alla domanda che l'autore si fa alla fine dell'articolo. Ma comunque io mi invito Nicola soprattutto a guardare, visto che qui si parla di una civiltà antica, una civiltà precedente. Nell'articolo non viene nominato Tartaria, anche se è stato tratto da un sito che è il più importante o uno dei più importanti ad occuparsi dell'argomento della Grande Tartaria, anzi credo che sia stato il primo, che è tartariainfo.com, un sito russo. È il primo dove ho cominciato a scartabellare, tra l'altro molto materiale interessante che era pubblicato su quel sito, adesso non c'è più. Quindi, finché c'è qualcosa, molti articoli che erano lì non li ho più trovati, sono stati cancellati di mesi. Un vero peccato, non ne conosco la ragione. In ogni caso, io invito tutti voi a leggervi tutto l'articolo dalla prima parte fino alla settima, in particolare invito Nicola a guardarsi la quinta parte, dove c'è tutto un visto che si parla di documenti, sapete bene che quando si parla di storia si parla anche di araldica, no? L'araldica, beh ragazzi, lì c'è qualcosa, c'è un compendio di documentazioni, di stemmi araldici e di prove documentate sul fatto che veramente io mi domando come, indipendentemente, ripeto, dalla tesi dell'articolo, io parlo dei fatti, io parlo del filo conduttore che parte dall'inizio dell'articolo e sottolinea alcune anomalie storiche, soprattutto alcune anomalie che nessuno storico, guarda caso, non solo non ha mai affrontato, ma evidentemente non ha nemmeno mai notato, e mi domando come questo sia possibile. Quindi mi rivolgo allo storico Nicola Bizzi, come storico vatti a vedere questo documento,
indipendentemente dalla tesi, vai a vedere la documentazione che ci racconta qualcosa dal punto di vista storico che noi non abbiamo mai né visto né ipotizzato, e insomma è un articolo che solleva veramente domande importanti, almeno secondo me. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento, o uno dei prossimi. Tornerò sull'argomento della grande Tartaria cercando di schematizzarlo in maniera scientifica, non lo so. Comunque il mio delirio per oggi finisce qui. Lunga vita e prosperità.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: The only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Spot.
5: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
6: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
5: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
7: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
8: La Croce Rossa è una grande famiglia.
9: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
10: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
11: Diventa anche tu un volontario.
12: Sono le 3:58.
13: URL Radio.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri in questo mercoledì 3 giugno. Beh, mercoledì che dopo il ponte del 2 giugno sarà stato per tanti e sarà di grande rientro. Noi saremo insieme in quest'ora dedicata all'Italia e tra poco parliamo di quanto il ponte del 2 giugno sia durato un po' troppo poco. Doveva durare qualche giorno in più, ma forse per qualcuno si sarà proteso. Non solo questo, si va anche nel mondo dei proverbi italiani. Oggi vediamo delle regioni: Toscana, Veneto, ma non solo. E poi si va anche in tavola con il benessere. Nella capitale, l'agenda, i compleanni, il santo del giorno e tanto altro. Tutto questo che torna qui tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Il mercoledì, questo di verdi, bianchi e rossi in questa prima settimana di giugno, quindi siamo nel sesto mese del 2026. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato anche ad Ilaria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, ciao a tutti.
0: E cominciamo come sempre in questa giornata torrida, e per tanti sarà una gioia perché c'è chi è team estate, chi è team inverno. Noi cominciamo con un qualcosa che non può mancare, ovvero con le date, con l'agenda, e quindi andiamo a vedere quelle annate che hanno fatto la storia d'Italia proprio in questo 3 giugno.
1: E infatti oggi il 3 giugno è strettamente legata a quella del 2, perché il 3 giugno del 1943 l'Italia si affacciava al referendum istituzionale, quindi abbiamo votato Repubblica e per la prima volta le donne hanno partecipato e quindi ha avuto il diritto al voto. E
0: torniamo a quel 1946. quando l'Italia, in questo 3 giugno, nella storia era ancora un po' sugli strascichi, giustamente, della storia del referendum e della storia del nostro paese.
1: Esatto. Poi oggi facciamo gli auguri a Enzo Iannacci, cantautore e padre del cabaret italiano. Abbiamo Claudio Lippi, famoso conduttore televisivo, e DJ Mike, è un DJ e producer musicale molto noto. Se per esempio un esempio può essere il featuring con Rancore per Sunshine.
0: Vabbè, noi facciamo tanti auguri a loro, ma anche ai nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Ma noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi arriva il momento del santo, Ila.
1: Allora, ce ne sono un paio. C'è Sant'Adamo di Guglinesi, che è un monaco venerato in Molise. Poi abbiamo Beato Andrea d'Aspello, quindi un altro sacerdote francescano, quello venerato in Umbria. E infine in Italia si ricordano i Santi Carlo Langa e i 12 compagni dell'Uganda. E poi chiudiamo con il proverbio: è giugno, la falce in pugno.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: siamo ancora noi, siamo ancora insieme, sapete come trovarci, sapete dove trovarci, e lo stesso vale anche per i vostri messaggi che come sempre sono tanti, anzi tantissimi. Siamo di rientro dal ponte del 2 giugno e a proposito di ciò, ancora ciao alla nostra Ilaria, ciao Ila.
1: Ciao Franci.
0: Ci è arrivato un messaggio di Carlo Alberto che dice: il ponte del 2 giugno è durato troppo poco.
1: Questo lascia sempre un po' di amarezza in bocca, in effetti.
0: Però Carlo Alberto, noi salutiamo ovviamente chi ha trascorso nel migliore dei modi il ponte del 2 giugno e quindi ha approfittato di questo lunedì che poi si è trasformato in festivo, ma salutiamo anche chi ha lavorato durante questo ponte, e noi di Verdi Bianchi e Rossi che vi abbiamo sempre tenuto
1: compagnia.
0: Esatto, compagnia. Ci è arrivato invece un messaggio da Carmen Ila che ci dice
1: che ha approfittato, ha detto: io il 2 giugno ho preso le valigie e sono a Barcellona.
0: Che meraviglia. Ma io, Carmen, spero che tu abbia passato un ottimo ponte, che ti sia divertita e che sia tornata in Italia, questo è ovvio, ma che comunque abbia mangiato delle buone ricette o comunque dei buoni piatti spagnoli anche per noi. Brava Carmen.
2: E

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop! Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, mercoledì 3 giugno, giorno in cui tantissimi saranno rientrati a lavoro dal ponte del 2 giugno, appunto approfittando di questo weekend lungo. E tra poco arriva il momento dei modi di dire della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi si va tra Toscana e Veneto, non vi facciamo spoiler, quindi se avete magari dei proverbi che sono parte della vostra cultura, fateceli sapere, sono accettati da qualsiasi regione, perché siamo ovviamente quelli di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: cari amici, ancora ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento dei proverbi. Sì, perché il mercoledì noi lo dedichiamo a quelli che utilizziamo quotidianamente, modi di dire, non solo. Anche perché, andando in giro da regione a regione, da nord a sud Italia, ce ne sono e come. Ciao ancora Ila!
1: Ciao Franci, eccoci. Allora sì, ce ne sono varie sfaccettature. Due che mi hanno colpito molto è il primo, la regione toscana.
0: Quindi un proverbio bello toscano.
1: Un proverbio toscano che a cui non emulerò in nessun modo il dialetto.
0: Non ti preoccupare, ci penso io in
1: Va
0: questo.
1: Va bene, e cita: chi burla lo zoppo badi ad essere dritto.
0: Allora, quindi in toscano dovremmo farlo: chi burla lo zoppo badi a essere
1: dritto.
0: Dritto. No. Salutiamo magari chi ci ascolta dalla
1: Siete
0: Toscana.
1: Siete clementi. E praticamente qui c'è della filosofia, perché dice: se tu prendi in giro qualcuno per i suoi difetti, vada bene, quindi fai attenzione ad essere perfetto tu. C'è molto
0: sì,
1: di significato in
0: che
1: questo.
0: Se volessimo traslarlo con un altro proverbio, modo di dire, è: chi vede la pagliuzza nell'occhio
1: esatto.
0: dell'altro, ma non vede la trave nel proprio.
1: Nel proprio. Poi invece ci spostiamo al nord, arriviamo in Veneto, e dice: la casa mia, pur piccola sia, me la sembra un'abbazia.
0: Ok,
1: è quasi uno scioglilingua.
0: Allora, purtroppo devo dire che l'accento veneto non so replicarlo, quindi da qui mi astengo.
1: Ok, e qui è proprio un inno all'amore, proprio per la propria casa, per la propria indipendenza, insomma molto carino. E poi c'è anche uno a livello invece gastronomico, te lo dico.
0: Sì, assolutamente.
1: È uno che ho sentito veramente questo da quando ero piccola e l'ho ritrovato.
0: Chissà quanti di voi si ritrovano in questi o in questo proverbio.
1: Esatto, ed è: al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Sono le 4 e 59 minuti.

0: Abbiamo parlato di proverbi e di modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo mercoledì. Beh, devo dire, mercoledì è abbastanza caldo. L'estate è arrivata, noi ci siamo. E ci sono anche tanti dei vostri messaggi. Ad esempio, ancora ciao alla nostra Ilaria.
1: Ciao Franci, eccoci.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Silvio e Leonardo perché ci hanno regalato dei bei proverbi.
1: Sì, delle piccole perle. Tipo Silvio esce scrivendo: come ben ci abbiamo. Ecco, questo è un detto che è usato anche sulla mia isola, sì. Ed è molto fatalista.
0: Cioè isola di?
1: Isola di Ponza.
0: Che salutiamo. E poi Leonardo invece, secondo me questo è un proverbio, un modo di dire che è un mantra di vita: storta va, diritta viene. Che cosa significa? Grazie Leonardo intanto per avercelo ricordato, che magari una cosa può iniziare in modo sbagliato, però poi alla fine la via giusta, la retta via, nella maggior parte, esatto, nella maggior parte dei casi si riesce sempre a prendere. Quindi storta va, diritta bene. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio.

Il benessere in tavola passa ovviamente per la cucina italiana. Noi abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo veramente tantissimi piatti che vanno a promuovere sì il Made in Italy, ma anche lo stare bene e il mangiare bene. Ed è proprio di questo che, assieme ad Ilaria, tra pochissimo parliamo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Restate con noi!

0: to you.
1: Hit Station.
2: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: questo è il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando dulcis in fundo, anzi, benessere prima di tutto. Ci sediamo in tavola assieme alla nostra Ilaria, qui do il bentornato. Ciao Ila.
1: Ciao Franci, eccoci. Allora,
0: parliamo del benessere in tavola, che è un qualcosa di fondamentale e a cui negli ultimi anni si sta dando, giustamente, meno male, grande importanza. Ma intendendo benessere in tavola, non andiamo soltanto a concentrarci sui prodotti bio e quant'altro, ma diciamo che è un argomento molto più ampio.
1: Allora, si intende, in questo caso ci sono anche due date dediche per questo avvenimento, e si trova qui a Roma, dove praticamente ci saranno interi stand, mercatini e tante degustazioni all'Orto Botanico.
0: Quindi parliamo di un evento che appunto celebra il benessere in tavola.
1: Il benessere in tavola, e protagonista è proprio il prodotto, cioè il prodotto bio, e dando un'importante rilevanza a tutto ciò che è la filiera. Quindi non solo si mangerà, non solo ci saranno attività anche per i bambini, ma si parlerà, si discuterà anche di come avvicinare di più le piccole realtà produttive con quella della grande città, quindi avvicinare sempre di più questa distribuzione nel benessere, diciamo, del prodotto finale e anche quindi del nostro.
0: Anche perché per il mese di giugno è un po' critico per tutte quelle persone che negli ultimi mesi pre-estate cercano di fare delle diete dimagranti, chi addirittura, vi ho leggevo di una tecnica che appunto consiste nel digiuno intermittente. Esatto. Ma non si deve arrivare a fare questo assolutamente, perché uno è nocivo per il corpo, il fisico.
1: Beh, è molto estremo, se vogliamo.
0: Sì, ci sono invece magari dei percorsi appunto per imparare a mangiare realmente bene, ovvero le verdure, le proteine, poi non demonizziamo assolutamente pasta, carboidrati,
1: esatto,
0: e quant'altro.
1: Esatto, diciamolo, insomma, dai, non ci togliete la pasta.
0: Esatto, anche perché la cucina italiana è benessere in tavola. E questo lo sottoscriviamo.

0: siamo arrivati anche oggi alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, ringrazio Ilaria che è stata con noi oggi e vi dico continuate a scriverci perché i vostri messaggi sono una parte importantissima del nostro programma. Vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi ancora buon mercoledì e buon proseguimento da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
4: URL.

0: Italia.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. Le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio,
6: la tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli. Sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner. Voi non alzate la voce. Possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro. Potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Sfruttatela sul lavoro, ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere. Sarete divertenti e brillanti. L'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:01.
0: QRN Radio.

Mercoledì mattina ci siamo, buongiorno, benvenuti, 3 di giugno, 154esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.39 e anche oggi siamo pronti, apriamo assieme la nostra giornata.

Vediamo quello che è capitato in questa data, 3 di giugno. Partiamo dall'anno 1098, i crociati prendono Antiochia in Turchia. 1784, per rimpiazzare l'esercito continentale che era stato sciolto dopo la guerra, il Congresso americano crea l'esercito degli Stati Uniti. 1928, un radioamatore russo sente l'SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia in seguito all'incidente occorso durante la missione presso il Polo Nord. 1940, seconda guerra mondiale, l'aeronautica tedesca bombarda Parigi. 1944, Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia. 1963, muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII. 2017, a Torino in piazza San Carlo, oltre 1500 feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. 2018, in Guatemala, il vulcano De Fuego causa la morte di 75 persone.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.

I santi del giorno, oggi 3 di giugno, la chiesa ricorda San Genesio di Clermont, Santa Clotilde e San Carlo Luang e compagni.

Era il 3 giugno del 1969 quando negli Stati Uniti andava in onda l'ultimo episodio di Star Trek, Diario del Capitano, data astrale 5928.5. È l'incipit che i fedelissimi della più celebre serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per 3 stagioni e che apre l'ultimo episodio, trasmesso dalla NBC nel 1969. L'episodio vede un antico amore del capitano Kirk, la dottoressa Lester, a tirare in trappola l'ufficiale e sottoporlo ad una macchina in grado di scambiare le menti dei due individui. Il primo episodio della serie era andato in onda nel settembre del 1966.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

Ed è il momento degli auguri, allora davvero tanti auguri a Checco Zalone, star della comicità italiana, salito alla ribalta con il suo linguaggio politicamente scorretto e dissacrante, nato nel 1977. Buon compleanno anche a Rafael Nadal, noto tennista nato a Manacor, nella zona orientale dell'isola di Mallorca in Spagna, nel 1986.

0: giugno del 1965. A bordo della missione Gemini 4, l'astronauta Ed White compì la prima passeggiata spaziale della storia degli Stati Uniti d'America, rimanendo fluttuante nel vuoto per 23 minuti. E con questa notizia curiosa siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon mercoledì.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 8:01.

0: Buon mercoledì, ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Ciao caro Alo, terzo giorno della settimana, terzo giorno di giugno.
1: Ciao cara Ale, meno male che l'hai detto, perché altrimenti ti avrei detto di dirlo. E perché lo devi dire, perché tutta la settimana, dire. Fino
0: allora,
1: a sabato.
0: Speriamo che non lo dirò tutto il mese, no, dai.
1: Beh, tutto il mese, no, perché poi scavalla, tutto il mese non ha senso,
0: no.
1: Invece lunedì, primo
0: settimana.
1: Giugno, puoi mettere.
0: Allora, ok, lo farò, va bene.
1: Sono molto contento, tra l'altro.
0: Anche i nostri amici saranno contenti.
1: E saranno contenti i nostri amici, ci hanno scritto che insomma ormai loro pendono dalle tue labbra quando tu spieghi questa cosa del terzo giorno, del terzo mese, del sesto mese.
0: Ci vogliono anni e anni di studio per poter tenere questo conteggio.
1: Scherzi,
0: non è che,
1: Ma poi a te viene proprio spontaneo.
0: Sì, è bello, mi piace, mi dà soddisfazione. Oggi andiamo dalla nostra Peppia o sbaglio?
1: Certo, è bella nostra ignoranza artificiale di fiducia che ci racconta, a modo suo ovviamente da ignorante, cos'è il ferro da stiro.
0: Cos'è il ferro da stiro?
1: Sì, cosa che io ad esempio non credo di aver mai usato in vita mia. E credo che assolutamente mai userò.
0: Ma sai che io che mi sono data allo stiraggio e ho scoperto di avere un talento.
1: Un dono?
0: Un talento naturale.
1: Oh, là.
0: Guarda, c'è qualche camicia da stirare.
1: Ah sì, capirai.
0: Portamela
1: io, sicura.
0: Te lo giuro, mi rilasso.
1: Te la porto, ti porto quella a fiori così la sfoggio in spiaggia.
0: Perfetto, vabbè, ma quella non va stirata. Poi continueremo con la rubrica strano ma vero. Cose assurde che però realmente accadono, sono accadute. Trucco per capire l'assassino nei film.
1: Ah, bello.
0: Tu lo conosci?
1: Questo
0: trucchetto?
1: No.
0: Io l'ho scoperto da poco.
1: Ma dai.
0: È molto interessante.
1: Ma è efficace al 100%?
0: E 98. La maggior parte delle volte.
1: Ma dai,
0: sì, è molto probabile che se quella persona ha una specifica caratteristica, o meglio uno specifico oggetto, è l'assassino in una scena di un film. Sì. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, traduzioni in siciliano.
1: Beh, cioè, mi piace questo, sì.
0: Ti piace?
1: Sì. Beh, io avevo i nonni siciliani, quindi vediamo.

0: Lancio le bande e andiamo subito dalla nostra Peppi a la nostra ignoranza artificiale, che si chiama Peppia, a cui il nostro Aldo, non so per quale motivo, ha chiesto che cos'è il ferro da stiro.
1: No, io a Peppia ho detto: Peppia, mi racconti qualche oggetto, me lo vuoi spiegare tu da ignorante artificiale quale sei? E lei mi ha detto: ti spiego il ferro da stiro.
0: Ah, l'ha scelto lei?
1: Ha scelto tutto lei. Perché per Peppia il ferro da stiro non serve a stirare, serve a minacciare i vestiti. Lei lo vede così. Lei comunque ricordati che è un...
0: Certo,
1: è un
0: dispositivo.
1: Come si può dire? Un dispositivo. Peppia ha esordito così: ciao umani, oggi vi spiego come funziona il ferro da stiro. Perché poi lei, capito, fa tipo il leone del nostro scopalo, fa la showgirl, si lancia.
0: Fa tutto da sola ormai.
1: Sì, sì, e dice che non serve a togliere le pieghe, serve a far capire ai vestiti chi comanda. È un oggetto di disciplina. Per Peppia il ferro da stiro non liscia i tessuti, li educa. Quindi se una camicia è stropicciata è perché è ribelle. Se un pantalone fa pieghe è perché ha un carattere difficile. Se una maglietta si accartoccia è perché non vuole collaborare. E quindi il ferro, secondo lei, è un genitore severo. Vedi Peppia che cosa si è inventata.
0: Bella similitudine.
1: E poi Peppia dice: quando passi il ferro sulla camicia non la stai stirando, le stai dicendo adesso ti calmi. E lei si calma perché ha paura del vapore.
0: Mi sono immaginata una mamma arrabbiata che ti alita addosso, alita sul bambino e il bambino si calma. E
1: infatti
0: sarebbe
1: il vapore...
0: un gran bel potere.
1: Beh, pensa. E si calma. Così. Basta vaporare e si c'è la calma. E infatti Peppia dice: il vapore è l'urlo del ferro. Tu provi a spiegarle che il vapore serve ad ammorbidire le fibre. No, io ci ho provato, Peppia, ma guarda che... E lei mi ha risposto: sì, certo, come no, è chiaramente un rimprovero caldo. Così, ormai aveva preso il via.
0: Tu oramai proprio ci discuti.
1: Ma che scherzi. Okay. Però, secondo Peppia, il ferro da stiro serve anche a risolvere i litigi tra i calzini.
0: Sì.
1: Poi quelli, ci sono quelli spagliati, dov'è il mio partner.
0: Ma c'è ancora gente che stira calzini mutande, lo
1: probabilmente,
0: sai?
1: Probabilmente,
0: no, li prendo lì a pallottolo.
1: Io credo di aver... Sì, il calzino poi lo indossi, lo lavi, lo indossi dopo due secondi.
0: Mutanda,
1: ma
0: non
1: sì,
0: ti serve stirata.
1: A meno che tu non
0: si
1: giri in mutande, ma non credo. Mettere ordine nella vita, anche far capire ai vestiti che la domenica si esce. Punire le felpe che hanno i pallini.
0: Sì.
1: Se una felpa fa i pallini è perché non ha ricevuto abbastanza attenzione. Io la stiro, dice Peppia, per farle capire che la vedo. E poi c'è anche un momento filosofico. Il ferro da stiro è come la vita. Vai, prendi appunti.
0: Sì.
1: Il ferro da stiro è come la vita.
0: Sì.
1: Se non ti metti in riga, arriva qualcuno che ti passa sopra. Bello.
0: Bellissimo.
1: E questa era Peppia, la nostra ignoranza artificiale, che vi spiegava il ferro da stiro. E ci tiene a ricordarvi che non serve a stirare il ferro da stiro, ma serve a educare i vestiti ribelli.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: la nostra ignoranza artificiale che ci ha spiegato che cos'è il ferro da stiro. Due cose molto belle, secondo me. La frase finale, la massima:
1: il ferro da stiro è come la vita, se non ti metti in riga arriva qualcuno che ti passa sopra.
0: Esatto. E poi un'altra cosa, il vapore è l'urlo del ferro da stiro.
1: È l'urlo del ferro.
0: Ecco, io adesso, prima di andare ai messaggi, avrei una domanda. Per piacere, rispondetemi, amici del comedy. Non vorrei cascare nel becero, per carità. Ma il mio ferro da stiro, ho scoperto che ha una funzione che non so cosa serve. Cosa serva?
1: Sì.
0: Allora, c'ha due tastini. Uno lo schiaccia e fa il vapore. E fa così.
1: Esatto, bene.
0: E i vestiti subito trovano la loro giusta piega, come ha detto Peppia. E poi c'ha un altro tastino che io ho provato, che spruzza. Spruzza dell'acqua.
1: Ah, beh, forse serve per...
0: Serve? Ma se io sto stirando, no? Già i vestiti umidi è un casino, che prima che si asciughino. Stiro, perché mi dovrebbe servire uno spruzzino di acqua?
1: Magari se sbagli a fare una piega, l'acqua fa una sorta di refresh e ci ristiri sopra?
0: Dici?
1: Col vapore? Potrebbe.
0: Beh, lo faccio.
1: Io non ho mai stirato in vita mia, quindi non so di cosa stai parlando.
0: No, io adesso voglio troppo sapere.
1: L'ho visto fare a mia madre.
0: Perché... No, chiedi a tua madre perché il mio ferro spruzza, per favore.
1: Io devo... Senti, mamma, senti, mi puoi dire perché il ferro da stiro di Alessandra spruzza?
0: Vabbè.
1: E qua, voglio vedere la faccia di mia madre.
0: Va bene.
1: Allora, andiamo ai messaggi, che forse
0: oppure
1: è meglio.
0: Oppure glielo potremmo chiedere a Peppi la prossima volta.
1: Perché il mio ferro da stiro spruzza?
0: Esatto.
1: Chissà cosa mi risponde. Allora, Marta scrive, ciao Marta. Dopo aver sentito Peppia, ho capito perché il mio ferro da stiro fa sempre quel rumore di sbuffo. Non è vapore, è giudizio. Ogni volta che passo su una camicia stropicciata, sento proprio che mi sta dicendo: questa non l'hai piegata bene, Questo l'ho aggiunto io, cara Marta, però immagino.
0: Va bene, però.
1: E andiamo da Gianluca, che salutiamo, e scrive: io non stiro mai, ma ora, grazie a Peppia, ho capito perché le mie magliette sembrano sempre arrabbiate. Non le sto educando. Forse dovrei passare il ferro almeno una volta, giusto per far capire chi comanda.
0: Sì, è una questione di disciplina.
1: Io sai che facevo a Londra, siccome non stiravo, stavo lì da solo, mi lavavo le magliette.
0: Sì.
1: Prendevo la maglietta, la lavavo in lavatrice a mano e la appiccicavo al muro tipo poster. La mettevo dritta, la spalmavo al muro fradicia e poi quando la prendevo faceva... E me la mettevo, ma era tipo attaccata.
0: Ma ti posso dire,
1: era dritta,
0: secondo me, invece il ferro da stiro non lo vedo tanto come una questione di mettere in riga i vestiti. Al contrario, lo vedo come un massaggiatore, cioè ti distendo.
1: Comunque
0: si
1: è molto rilassante,
0: cura,
1: no?
0: Si prende dei vestiti, no? Che stanno tutti rattrippiti, tutti così, arriva il ferro da stiro
1: e ti distende l'anima.
0: Sì, proviamo
1: il tessuto
0: su di noi. Take me.

0: comedy radio show.
1: You know, I want your money.

0: Si continua questa meravigliosa puntata di oggi con la rubrica tra poco strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. C'è un trucco, cari amici del comedy e caro Alo, per capire l'assassino nella scena di un film.
1: Ho letto che le Iene, quindi Tarantino.
0: Non fare spoiler,
1: No, delle Iene. Allora, dirò questo. Nelle Iene di Quentin Tarantino, se non l'avete visto, c'è una persona che è tipo una talpa, insomma, il cattivo tra virgolette, e Tarantino te lo fa capire all'inizio. Però non ho fatto spoiler.
0: Però
1: perché
0: non sai se è per lo stesso motivo che dico io.
1: No.
0: Ok, allora tra poco ci confrontiamo.
1: Vediamo.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Togli spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà

0: vero, cose assurde che però realmente accadono. C'è un trucco incredibile ma vero per capire l'assassino durante le scene di un film. Questa curiosità, che in realtà è molto famosa nel mondo del cinema, riguarda...
1: Quindi è un cliché cinematografico.
0: Sì, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, riguarda Apple.
1: Ah,
0: Apple.
1: Quindi c'entra la Apple?
0: Sì, la Apple, Apple. Devo citarli per forza. Allora, cosa succede? Che in molti film e serie i personaggi cattivi non possono usare gli iPhone, i MacBook, tutti i dispositivi, ok, in modo riconoscibile.
1: Ok.
0: Allora, diciamo che questa non è una regola ufficiale pubblica con un nome preciso, come spesso si legge online, ci sono diverse bufale a riguardo, però c'è una sorta di verità, nel senso che c'è una politica legata all'uso del marchio nei film. Perché cosa succede? Che Apple permette l'utilizzo dei suoi prodotti nelle produzioni, ma con alcune condizioni su come vengano rappresentati. Cosa significa? Che Apple dice chiaramente che i suoi prodotti non devono essere associati a personaggi negativi.
1: Ah, certo. Quindi un assassino ovviamente è un personaggio negativo.
0: Quindi il risultato è che spesso gli sceneggiatori e i registi devono fare attenzione, perché se un personaggio chiaramente è un villain, il suo smartphone potrebbe essere di un altro brand.
1: Questa cosa è pazzesca.
0: Al contrario, i protagonisti, i personaggi positivi hanno spesso disposto

0: dispositivi Apple in mano. Comunque adesso, a parte tutto, guarda com'è subdola la... una cosa che magari...
1: Sì, è tutto marketing. Beh, grazie o per colpa del marketing tu potrai... Adesso io devo vedere sicuramente dei film.
0: Ci farò caso anch'io.
1: Magari vedo dei film in cui... che non ho ancora visto, in cui so che c'è un assassino, perché se l'ho visto... E voglio vedere se dico, ok, se lui è l'assassino, lui o lei.
0: Comunque questa cosa crea un effetto curioso, perché a volte senza accorgersene lo spettatore può intuire appunto chi è buono o cattivo anche da cosa sta usando. Però ci sono delle eccezioni importanti. Il caso più famoso infatti citato è la serie Breaking Bad. No? E lì alcuni personaggi negativi usano dispositivi Apple senza problemi, perché
1: forse
0: però,
1: per le serie è diverso.
0: No, perché la narrazione è più complessa e non
1: per
0: segue
1: quello,
0: degli schemi di semplici buono e cattivo. Infatti
1: certo,
0: si empatizza tanto con Walter White che è un cattivissimo, allora, lui in realtà è buono.
1: Certo, lui è un...
0: oddio, vabbè.
1: Allora, lui è un cattivo, no, nel senso, lui è una persona che fa
0: però
1: della roba cattiva.
0: Però il film è girato con la sua visione delle cose,
1: certo,
0: quindi tu empatizzi con lui che diventa buono rispetto a poi tutti gli altri.
1: È come quello che succede magari, sai, questi film crime, queste serie tipo Romanzo Criminale, Suburra, in cui i protagonisti sono cattivi e tu non dovresti fare il tifo per loro, ma fai il tifo per loro perché sono i protagonisti.
0: Comunque viene anche detto che più sono recenti le serie o i film e più questa regola viene meno applicata, ecco, viene
1: vedi,
0: un po' ignorata, perché è una regola non scritta. Comunque, in pratica, diciamo che più che una legge vera e propria è una combinazione di marketing, come dicevamo, di accordi tra produzioni e brand, e oggi quindi i registi stanno sempre più spesso scegliendo di non usarla, perché proprio per evitare che un telefono spoiler involontariamente il ruolo di un
1: personaggio. E poi perché soprattutto ormai l'abbiamo detta, evidentemente questa cosa si è venuta a sapere.
0: Noi siamo in onda anche su Marte, lo sanno
1: certo,
0: tutti ormai. Vi abbiamo rovinato la festa.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura il meteo e allerta gialla, quella diramata dalla Protezione Civile del Lazio, sono previste sulla nostra regione per la giornata di oggi. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, breve temporale, in particolare sui settori orientali. Veniamo al traffico a Frosinone, si rallenta lungo via Pierluigi Giovanni da Palestrina e su Valle Fioretta nei due casi in direzione via dei Monti Lepini. Altri rallentamenti su Viale Europa nei pressi di Corso Francia in quest'ultima direzione. Il traffico a Latina, rallentamenti lungo via dei Monti Lepini nei pressi di strada Bassianese e all'altezza della rotonda per strada Piccarello, nei due casi verso quest'ultima. E code sulla statale Pontina da via Fiorini Mazzanti a strada del Sorbo direzione Borgo Piave. Siamo in chiusura, il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Cassino, la circolazione è sospesa in prossimità di Pignataro. Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, possibili ritardi per i treni intercity e regionali. I treni regionali inoltre possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
6: The Calming Radio Show.

0: Per la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, abbiamo scoperto che questo trucchetto per capire l'assassino nelle scene dei film consiste nel guardare il telefonino che hanno. Se hanno un iPhone, difficilmente sono cattivi.
1: Se si vede che hanno un iPhone praticamente,
0: esatto,
1: non saranno mai cattivi.
0: Perché a quanto pare è una regola non scritta, però insomma Apple ci tiene parecchio quando firma dei contratti anche in queste produzioni cinematografiche a non associare i loro dispositivi a personaggi negativi, e quindi spesso l'assassino probabilmente ha un altro telefono, un Oppo, un Samsung, così citiamoli tutti, vai!
1: Ma sì, allora sì, un Motorola,
0: esatto.
1: Vai!
0: Comunque una curiosità che fa parecchio discutere.
1: Molto carino.
0: Sì, infatti ci avete scritto in tanti. Andrea dice: quindi in pratica basta guardare il telefono e è già mezzo film spoilerato. Geniale, ma anche inquietante. Sì, forse Andrea ci ha anche un pochino sgridati per questo.
1: Vabbè, Andrea,
0: che gli abbiamo rovinato
1: calmo,
0: la festa.
1: Vabbè, Andrea, però non
0: Giulia
1: calmo.
0: Dice: il vero colpo di scena è scoprire che il cattivo non può permettersi un iPhone manco nella finzione.
1: Ah, vedi?
0: È vero. Poi Marco dice: ora ogni volta che vedo uno smartphone in un film mi sento come se stessi facendo l'investigatore del brand. Beh, penso che nei prossimi giorni, se ci capiterà, saremo un po' tutti sulla stessa barca.
1: Voglio vedere adesso, vado a cercare se ci sono dei film in cui, che ne so, un film che può rappresentare l'esempio, l'emblema di questo caso.
0: Portacelo,
1: vai.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio.

0: più.
1: Svelato il trucchetto di come scoprire se un cattivo è cattivo nel film, l'assassino, il cattivo, eccetera eccetera, tra poco hashtag flop and roll. Torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio del mondo del web, traduzioni in siciliano.
2: Me! My

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you hear it, the more you feel.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi traduzione in siciliano. Cioè...
1: Comunque Ale, scusa, posso interromperti un secondo? Perché in merito a quello di cui abbiamo parlato prima, il fatto dell'assassino, ha o non ha un iPhone? Nel film Cena con delitto, Knives Out, se non l'avete visto, vi sto per fare un super spoiler, non mi interessa.
0: Attenzione spoiler!
1: Sì, sì, attenzione, sto per fare uno spoiler. Bene, nel 2019 questo film, il regista Ryan Johnson ha svelato che in questo film i buoni usano tutti l'iPhone, mentre i principali sospettati, che poi sono, alcuni di questi sono poi colpevoli, utilizzano dispositivi Android.
0: Certo che però proprio un film che parla, cioè Cena con delitto, cioè... Non so come dire, cioè non è che dici...
1: Beh, comunque c'è un assassino, sicuramente
0: no,
1: ci sarà.
0: Dico, proprio quella tipologia di film dove tu devi scervellarti per capire chi è il cattivo e c'è questo elemento...
1: C'è
0: proprio...
1: la No Villain Clause di Apple,
0: ma
1: pensa.
0: Si chiama No Villain Clause.
1: No Villain Clause.
0: Beh, vedi, comunque...
1: Quante cose ti dico, Ale?
0: Ma no, ma soprattutto quanta verità porto io in questo programma, parliamone.
1: Vero.
0: Va bene, adesso andiamo a hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. In Sicilia non diciamo, cioè, non diciamo... Che ne
1: okay,
0: so,
1: sì.
0: Se sei mio amico,
1: sì.
0: Ma diciamo mbare.
1: Mbare.
0: Capito?
1: Bella mbare.
0: Quindi l'argomento è: in Sicilia non diciamo.
1: Sì, sì.
0: In Sicilia non diciamo se mi stai dando fastidio, ma diciamo.
1: Questo è difficile.
0: Questa non la so manco io.
1: E come è scritto? Vediamo.
0: No, me la sono persa.
1: Ah, non c'è proprio?
0: No.
1: Ok.
0: Mi sei scassata la minchia, così diranno.
1: Ah, scassata la minchia.
0: Secondo me sì. Poi in Sicilia non diciamo che ne so, guarda là. Ma diciamo?
1: Talia.
0: Talia, bravo.
1: Talia.
0: Bravo, bravo, bravo. Se mi stai dando fastidio, in Sicilia diciamo?
1: Mica è Cabasisi.
0: Sinagamurria.
1: Sinagamurria.
0: Vabbè, Cabasisi è che fa, coglione,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi, se non sei particolarmente sveglio, in Sicilia noi diciamo?
1: Non la so questa. Com'è? Sino scimonito.
0: Bravo. E in Sicilia, se la tua compagna non ti è fedele, diciamo: mi dispiace, sei cunnudo.
1: Ah, pensavo botta.
0: Posso di dire caspita, diciamo:
1: mizzica.
0: Mizzica oppure minga.
1: Minga.
0: Se sono scivolato, diciamo:
1: ci dicai. Tu lo sai che mia nonna siciliana una volta cadde. Infatti, perché esiste la macchina adesso e io la associo a mia nonna, perché mia nonna gridava da un'altra stanza: Qashqai! Qashqai! Evidentemente aveva lanciato il nome della Nissan.
0: Beh, se invece un siciliano è stupito, cosa dice?
1: Beddamaci.
0: Beddamaci, giusto.
1: Che tanto ti correggono i siciliani su quella R arrotata. Beddamaci.
0: Maci.
1: Sì, lo diciamo
0: certo.
1: Male. Beddamaci.
0: Se ho perso tempo, dico...
1: Mi annagai.
0: Giusto, ma le sai tu?
1: Le so tutte.
0: E se qualcosa ti secca?
1: Se qualcosa... mi si dia.
0: Bello, mi si dia. Poi dobbiamo andare?
1: Dobbiamo andare? Acca, allà. Amoni. Ah, dobbiamo pensavo dobbiamo andare. Amoni.
0: No, acca, allà è napoletano.
1: Sì, sì. Amoni.
0: Poi se sono stupito, irritato, spaventato, felice?
1: Con le I eterne.
0: È papalaldo. Se devi stare attento...
1: A cura.
0: A cura. A cura lo dicono anche i sardi, se non sbaglio.
1: Sì, a cura.
0: E lo schiaffo, lo schiaffo.
1: Ah, e tompoloni.
0: Fa ridere perché mi viene in mente uno che tompola.
1: Sì, che dopo, poi è onomatopeico.
0: Cioè,
1: il numero è tompoloni.
0: Certo, certo. Se devi fregartene. Se devi fregartene.
1: Fottitenni.
0: Fottitenni, dobbiamo tatuarcelo. Poi, se è uno stupido...

0: amici, anche oggi abbiamo finito il nostro Comedy Radio Show. Un sacco di parole siciliane molto divertenti.
1: Abbiamo fatto questo omaggio alla Trinacria. Tra l'altro mio nonno, sì, mi ricordo quando Qashqai, ero piccolo, mm, vabbè, mia nonna era Qashqai, e invece mio nonno, a un certo punto io feci cadere, ero piccolino, feci cadere l'acqua della brocca,
0: sì,
1: feci cadere la brocca e tutta l'acqua sul tavolo,
0: sì,
1: e quindi io volevo, beh, asciugare,
0: far cadere l'acqua senza,
1: beh,
0: far cadere,
1: effetti,
0: la brocca,
1: beh, una magia, la magia così. Udini. E mia madre mi disse: adesso raccogli. Erano i miei nonni materni,
0: sì.
1: E mia madre mi disse: adesso asciuga tutto. E mio nonno, ridendo, disse: con mangia fa mollichi.
0: Come?
1: Che io, con mangia fa mollichi.
0: Ok. Che io, chi mangia fa molliche?
1: Sì, esatto, è un modo di dire siciliano per dire le molliche li fa chi mangia. E quindi tu, nel senso, chi rompe paga,
0: sì,
1: i danni, cioè, hai fatto un danno. Ed era un
0: chi sbaglia paga.
1: Che io ho detto: ma che ha detto nonno? Ma è straniero.
0: No, invece mia nonna diceva sempre: chiuru, chiuru. Mia nonna napoletana.
1: Sì.
0: Chiuru, chiuru, catrasa filippino. Chiuru, chiuru, catrasa filippino. Cioè, la
1: che
0: porta
1: sarebbe,
0: aperta. Allora, chiudi, chiudi, che entra la Filippina.
1: Ah, ok.
0: La Filippina, però, è come la Gianna a Roma.
1: Ah,
0: cioè,
1: okay,
0: è una forte folata di vento.
1: Ah, bene, bene.
0: E quindi
1: bene,
0: io tutte le volte dicevo:
1: ma dove sta
0: sta Filippina? Che entra in casa nostra, ma che vuole? Cioè, io pensavo che veniva una donna delle pulizie, scusate,
1: sì, sembra,
0: cliché,
1: sembra.
0: Però.
1: No, vabbè, certo, però.
0: Mi fa molto ridere. Vabbè, comunque, la cosa più importante è tatuiamoci tutti quanti futtitinni e diamoci,
1: bellissimo,
0: appuntamento a domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra mia Alessandra Bellotti.
0: Domani, minchia, qui al
1: Comedy Radio Show!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura il meteo e allerta gialla, quella diramata dalla Protezione Civile del Lazio, sono previste sulla nostra regione per la giornata di oggi. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, breve temporale, in particolare sui settori orientali. Veniamo al traffico a Frosinone, si rallenta lungo via Pierluigi Giovanni da Palestrina e su Valle Fioretta nei due casi in direzione via dei Monti Lepini. Altri rallentamenti su Viale Europa nei pressi di Corso Francia in quest'ultima direzione. Il traffico a Latina, rallentamenti lungo via dei Monti Lepini nei pressi di strada Bassianese e all'altezza della rotonda per strada Piccarello, nei due casi verso quest'ultima. E code sulla statale Pontina da via Fiorini Mazzanti a strada del Sorbo direzione Borgo Piave. Siamo in chiusura, il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Cassino, la circolazione è sospesa in prossimità di Pignataro. Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, possibili ritardi per i treni intercity e regionali. I treni regionali inoltre possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: Sono le 10:02.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: amiche all'ascolto, cominciamo per voi la trasmissione oggi qua di Stime.
1: Vero.
0: Perché si parla di borse. C'è una borsa che è stata acquistata per $1.50 in un mercatino dell'usato. E si è rivelata essere un rarissimo modello d'epoca firmato Cartier.
1: Ecco.
0: La sua valutazione, pensate amici a casa, per gli esperti è di $35,000.
1: Ma no, vabbè, ma no.
0: L'avrà comprato con $2 quella roba lì.
1: Ma pensa a quella che l'ha venduta a $2.
0: Sì, cioè...
1: Comunque questa straordinaria scoperta è avvenuta proprio negli Stati Uniti durante una puntata di Antique Roadshow, il celebre programma televisivo dove i cittadini fanno valutare i propri oggetti d'antiquariato.
0: Ma mi sa che in quelle televisioni del digitale terrestre forse si vede qualche volta.
1: Noi abbiamo una cosa simile in effetti in Italia.
0: Mi sembra di aver visto quello che aprono i garage ed è pieno di roba antica.
1: Ah, beh, c'è quello sì che arriva dagli Stati Uniti, ma noi abbiamo proprio un programma più o meno simile.
0: Comunque
1: la gente arriva con il suo oggetto.
0: Esatto,
1: e poi ci sono quattro sventurati che devono
0: si valutare,
1: comprarselo.
0: Comunque, pare che questa borsa, il vero punto di forza sia la chiusura. Che è raffigurato in un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta.
1: Pensa un po',
0: cioè,
1: in effetti
0: quello.
1: È stata data una spiegazione anche dagli storici d'arte che hanno spiegato che l'accessorio fa parte di una produzione limitatissima della famosa Maison francese, realizzata a mano tra gli anni 60 e 70.
0: Magari era di una signora che l'ha dato al mercatino e non sapeva dei $35,000.
1: Esatto, magari gliel'ha anche regalata, pensa a te.
0: Chi lo sa. No, comunque state attenti a quello che comprate, amici a casa.
1: Aspetta che vado a vedere nello spogliatoio se c'ho una borsetta.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: amici a casa. Il nuovo James Bond si sa chi è.
1: Sei tu?
0: No.
1: Chi è?
0: Donald Trump.
1: Ma basta. Non vogliamo finire. Cos'è sta cosa?
2: La
1: adesso?
2: Candidatura di Donald Trump come nuovo James Bond non è reale, ma è stata una mossa provocatoria della comunicazione social della Casa Bianca. È uscito un post con lui, fatto formato 007.
1: Dai, è già diventato tutto, è diventato Papa, è diventato anche Gesù, ma si può finire?
2: Non lo so. Che
1: no, vabbè. Allora, diciamolo, la colpa di tutto questo è di un team del presidente degli Stati Uniti che a quanto pare ha pubblicato sui canali ufficiali proprio questo fotomontaggio generato, guarda caso, dall'intelligenza artificiale che ritrae Donald Trump con lo smoking e una pistola.
2: Ma voglio capire, ma lui sa cosa fanno i suoi... lì dell'ufficio?
1: Ma secondo me sì, e si diverte anche come un matto.
2: Il post è stato condiviso per ironizzare sull'apertura ufficiale dei provini da parte di Amazon Studios per trovare l'erede di Daniel Craig.
1: Vabbè, mandate anche lui, magari vince, chi lo sa.
2: Insomma, ci sono talmente tanti attori, dobbiamo scegliere Trump. Poi è vecchio, infatti. Scusa, come fa a saltare da un tetto all'altro?
1: Ma magari a volte... Beh, vabbè, comunque... E guarda caso, i produttori storici del franchise cinematografico non hanno per niente gradito questo uso autorizzato, non autorizzato, scusate, dell'immagine e dei brand di James Bond. Quindi hanno sollevato questioni di copyright.
2: Vabbè, su, dai, denunciatelo.
1: Il presidente degli Stati Uniti.
2: Pensa che roba, 007 denuncia Trump. Che bella cosa.
1: Io veramente.
2: Ah, così, ce ne andiamo così?
1: Il meglio, va.
2: Va via, prima che sparino.

0: siamo nella settimana che conclude le nostre trasmissioni, quella che anticipa le ferie o comunque le vacanze estive.
1: Ah, bene.
0: Quindi parliamo di vacanze. Per l'estate 2026 pare che si sta registrando un forte calo delle prenotazioni anticipate.
1: Ecco, cioè, non sapevo.
0: Molte compagnie di low cost hanno deciso di abbattere i prezzi dei biglietti fino al 71% nel tentativo di riempire gli aeromobili, perché nessuno sta facendo, diciamo, un biglietto prima di mesi e mesi.
1: E vabbè, ma ragazzi, è normale, ma chi di noi vuole andare a rischiare, vista l'incertezza geopolitica che c'è in questi ultimi tempi? Comunque, gli esperti sostengono che il rischio di cancellazioni di massa sia da escludere.
0: Ah sì?
1: Vabbè, comunque se lo dicono loro.
0: Ma quello, dopo quello che è successo col Covid e altre situazioni che andavano in crisi le agenzie, ti ricordi?
1: Ma infatti.
0: Comunque, vi do un po' di biglietti. Bergamo-Madrid c'è un calo del 71%, quindi da 244 euro si paga 72 euro.
1: Di corsa.
0: Così. Oppure Roma-Fiumicino-Lisbona, dal 63% è la riduzione, quindi da 221 euro si passa a 81 euro.
1: Compriamone 5. Così. Tanto. Vabbè, e oltre a quello che dicevi tu, in effetti, Fabio, c'è anche il discorso delle tensioni internazionali e molti utenti sono spinti a prenotare sotto data anziché con mesi di anticipo.
0: Tutti con l'ultimo minuto.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.

0: adesso per chiudere la giornata questa bruttissima notizia, cioè veramente io non lo so, non vorrei neanche leggerla una roba del genere.
1: No, infatti.
0: Veramente. Dal 1 gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni subirà il primo innalzamento dopo anni a causa dell'adeguamento automatico. All'aumento della speranza di vita calcolata dall'Istat, ma vai anche a cagare.
1: Beh, ecco punto, cioè non è che perché si vive qualche giorno in più dobbiamo lavorare anni in più, cioè non capisco.
0: Cioè togli il riposo, toglie, va bene.
1: No, infatti. Comunque la soglia anagrafica crescerà progressivamente nei prossimi anni, colpendo in modo particolare proprio i lavoratori più giovani in regime contributivo puro, ad esempio chi ha iniziato a versare contributi dal 1 gennaio 1996.
0: Meno male che ho iniziato nell'85.
1: Ecco.
0: Anno 2027, il requisito sale a 71 anni e un mese. Ma si fa a lavorare a 71 anni, ragazzi?
1: No,
0: ma è impossibile.
1: Pazzi, cioè.
0: 5 anni di, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi. No, vabbè, ragazzi, io non lo so, io non ho parole. Cioè, scappiamo in un'altra nazione, non lo so.
1: Sì, sì, via, via, via. Pensate, anno 2028 la soglia si innalza a 71 anni e 3 mesi.
0: Cioè, vabbè. E quelli del 2029 ulteriormente di altri mesi, da 71 anni e 5 mesi, cioè quindi 72. Ma uno a 72 anni, cioè, fisicamente non esiste.
1: Ma non esiste, io non so che lavori pensano di poterci far
0: ma
1: fare.
0: Ma cosa fai? Bigliettaio, cosa fai? Non lo so. Ma chi o stai lì seduto a parlare? Non lo so.
1: È l'unica cosa, in effetti.
0: Io, guarda, bruciamo i politici, per carità.
1: Ma no, non dica queste cose, esatto, che poi uno emula, lasci, esatto, perdere.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: me.
1: Direi che abbiamo chiuso il mercoledì con un po' di polemiche.
2: Sì, nel modo peggiore, ma in effetti dovremmo imparare a fare come i nostri cugini francesi.
1: Cioè?
2: Quando abbiamo alzato dai 62 ai 64 anni, ancora un po' distruggono la Francia.
1: Bravi, bravissimi. Le famose jaquette flottante, quelli lì.
2: Sì, quella roba lì.
1: Ci sentiamo domani, ormai sono ubriaco, già, siamo già mercoledì. Ci sentiamo domani alle 10, sempre
2: sì,
1: al solito orario.
2: Puntualissimi, mi raccomando, intanto buona giornata a tutti da Fabio Meli Walter DC. Ciao,
1: a domani.
3: WRN. Your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in interna code tra le uscite Cassi e Salaria, qui anche per un'auto in panni. A seguire code, ma per traffico intenso, tra Casilina e Appia. In esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina e anche tra Appia e Tuscolana. Resta intenso il traffico sulle consolari in entrata a Roma. Rallentamenti e code interessano l'Aurelia da via Malagrotta, via Tajani, la Cassi alla Flaminia, a partire rispettivamente da Olgiata e da Prima Porta, nei due casi fino a via dei Due Ponti. Cambiamo argomento: il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Flaminio Montebello. Il servizio è fermo in entrambe le direzioni. La causa: un albero caduto sulla linea aerea tra Monte Antenne e Campi Sportivi. Sono attivi bus sostitutivi. Sulla linea Roma-Napoli via Cassino, la circolazione in precedenza sospesa in prossimità di Pignataro. Terminati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, è tornata regolare. I treni intercity regionali hanno accumulato ritardi sino a 270 minuti. I treni del regionale hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Ancora trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma-Firenze. La circolazione è rallentata per un guasto alla linea nei pressi di Capena. I treni alta velocità intercity, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, possono subire ritardi sino a 30 minuti. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri in questo mercoledì 3 giugno. Beh, mercoledì che dopo il ponte del 2 giugno sarà stato per tanti e sarà di grande rientro. Noi saremo insieme in quest'ora dedicata all'Italia e tra poco parliamo di quanto il ponte del 2 giugno sia durato un po' troppo poco. Doveva durare qualche giorno in più, ma forse per qualcuno si sarà proteso. Non solo questo, si va anche nel mondo dei proverbi italiani. Oggi vediamo delle regioni: Toscana, Veneto, ma non solo. E poi si va anche in tavola con il benessere. Nella capitale, l'agenda, i compleanni, il santo del giorno e tanto altro. Tutto questo che torna qui tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
1: Let's just...

0: di questo di verdi, bianchi e rossi in questa prima settimana di giugno, quindi siamo nel sesto mese del 2026. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato anche ad Ilaria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, ciao a tutti.
0: E cominciamo come sempre in questa giornata torrida, e per tanti sarà una gioia perché c'è chi è team estate, chi è team inverno. Noi cominciamo con un qualcosa che non può mancare, ovvero con le date, con l'agenda, e quindi andiamo a vedere quelle annate che hanno fatto la storia d'Italia proprio in questo 3 giugno.
1: E infatti oggi il 3 giugno è strettamente legata a quella del 2, perché il 3 giugno del 1943 l'Italia si affacciava al referendum istituzionale, quindi abbiamo votato Repubblica e per la prima volta le donne hanno partecipato e quindi ha avuto il diritto al voto.
0: Torniamo a quel 1946, appunto, quando l'Italia in questo 3 giugno nella storia era ancora un po' sugli strascichi, giustamente, della storia del referendum e della storia del nostro paese.
1: Esatto. Poi oggi facciamo gli auguri a Enzo Iannacci, cantautore e padre del cabaret italiano. Abbiamo Claudio Lippi, famoso conduttore televisivo, e DJ Mike, è un DJ e producer musicale molto noto. Se per esempio un esempio può essere il featuring con Rancore.
0: Noi facciamo tanti auguri a loro, ma anche ai nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Ma noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi arriva il momento del santo, Ila.
1: Allora, ce ne sono un paio. C'è Sant'Adamo di Guglinesi, che è un monaco del venerato in Molise. Poi abbiamo Beato Andrea d'Aspello, quindi un altro sacerdote francescano, quello venerato in Umbria. E infine in Italia si ricordano i Santi Carlo Langua e i 12 compagni dell'Uganda. E poi chiudiamo con il proverbio: è giugno, la falce in pugno.
2: Ed è un

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: E siamo ancora noi, siamo ancora insieme, sapete come trovarci e sapete dove trovarci, e lo stesso vale anche per i vostri messaggi che come sempre sono tanti, anzi tantissimi. Siamo di rientro dal ponte del 2 giugno e a proposito di ciò, ancora ciao alla nostra Ilaria, ciao Ila.
1: Ciao Franci.
0: Ci è arrivato un messaggio di Carlo Alberto che dice: il ponte del 2 giugno è durato troppo poco.
1: Questo lascia sempre un po' di amarezza in bocca, in effetti.
0: Però Carlo Alberto, noi salutiamo ovviamente chi ha trascorso nel migliore dei modi il ponte del 2 giugno e quindi ha approfittato di questo lunedì che poi si è trasformato in festivo, ma salutiamo anche chi ha lavorato durante questo ponte, e noi di Verdi Bianchi e Rossi che vi abbiamo sempre tenuto
1: compagnia.
0: Esatto, compagnia. Ci è arrivato invece un messaggio da Carmen Ila che ci dice
1: che ha approfittato, ha detto: io il 2 giugno ho preso le valigie e sono a Barcellona.
0: Che meraviglia. Ma io, Carmen, spero che tu abbia passato un ottimo ponte, che ti sia divertita e che sia tornata in Italia, questo è ovvio, ma che comunque abbia mangiato delle buone ricette o comunque dei buoni piatti spagnoli anche per noi. Brava Carmen.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, mercoledì 3 giugno, giorno in cui tantissimi saranno rientrati a lavoro dal ponte del 2 giugno, appunto approfittando di questo weekend lungo. E tra poco arriva il momento dei modi di dire della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi si va tra Toscana e Veneto, non vi facciamo spoiler, quindi se avete magari dei proverbi che sono parte della vostra cultura, fateceli sapere, sono accettati da qualsiasi regione, perché siamo ovviamente quelli di Verdi, Bianchi e Rossi.

On your radio. Well, there's no love in town. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.

0: cari amici, ancora ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi, quando arriva il momento dei proverbi. Sì, perché il mercoledì noi lo dedichiamo a quelli che utilizziamo quotidianamente, modi di dire, non solo. Anche perché, andando in giro da regione a regione, da nord a sud Italia, ce ne sono e come. Ciao ancora Ila!
1: Ciao Franci, eccoci. Allora sì, ce ne sono varie sfaccettature. Due che mi hanno colpito molto è il primo, la regione toscana.
0: Quindi un proverbio bello toscano.
1: Un proverbio toscano che a cui non emulerò in nessun modo il dialetto.
0: Non ti preoccupare, ci penso io in
1: Va
0: questo.
1: Va bene, e cita: chi burla lo zoppo badi ad essere dritto.
0: Allora, quindi in toscano dovremmo farlo: chi burla lo zoppo badi a essere
1: dritto.
0: Dritto. No. Salutiamo magari chi ci ascolta dalla
1: Siate
0: Toscana.
1: Siete clementi. E praticamente qui c'è della filosofia, perché dice: se tu prendi in giro qualcuno per i suoi difetti, vada bene, quindi fai attenzione ad essere perfetto tu. C'è molto di significato in
0: che
1: questo.
0: Se volessimo traslarlo con un altro proverbio, in modo di dire, è chi vede la pagliuzza nell'occhio dell'altro ma non vede la trave nel proprio.
1: Poi invece ci spostiamo al nord, arriviamo in Veneto, e dice: la casa mia, pur piccola sia, me la sembra un'abbazia.
0: Ok,
1: questo è quasi uno scioglilingua.
0: Allora, purtroppo devo dire che l'accento veneto non so replicarlo, quindi da qui mi astengo.
1: Ok, e qui è proprio un inno all'amore, proprio per la propria casa, per la propria indipendenza, insomma molto carino. E poi c'è anche uno a livello invece gastronomico, te lo dico.
0: Sì, assolutamente.
1: È uno che ho sentito veramente questo da quando ero piccola e l'ho ritrovato.
0: Chissà quanti di voi si ritrovano in questi o in questo proverbio.
1: Esatto, ed è: al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fregando.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Forse non salverò il mondo.
13: Forse non salverò l'economia.
12: Forse non salverò tutti gli indifesi.
13: Forse non salverò l'Amazzonia.
14: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
15: Sono le 12:02. URL.

0: Abbiamo parlato di proverbi e di modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi in questo mercoledì. Beh, devo dire, mercoledì è abbastanza caldo, l'estate è arrivata, noi ci siamo e ci sono anche tanti dei vostri messaggi. Ad esempio, ancora ciao alla nostra Ilaria.
1: Ciao Franci, eccoci.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Silvio e Leonardo perché ci hanno regalato dei bei proverbi.
1: Sì, delle piccole perle, tipo Silvio esce scrivendo "come ven ce la pigliamo". Ecco, questo è un detto che è usato anche sulla mia isola,
0: sì,
1: ed è molto fatalista.
0: Cioè isola di?
1: Isola di Ponza.
0: Che salutiamo. E poi Leonardo invece, secondo me questo è un proverbio, un modo di dire che è un mantra di vita: storta va, diritta viene. Che cosa significa? Grazie Leonardo intanto per avercelo ricordato, che magari una cosa può iniziare in modo sbagliato, però poi alla fine la via giusta, la retta via, nella maggior parte, esatto, nella maggior parte dei casi si riesce sempre a prendere. Quindi storta va, diritta viene.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Il benessere in tavola passa ovviamente per la cucina italiana. Noi abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo veramente tantissimi piatti che vanno a promuovere sì il Made in Italy, ma anche lo stare bene e il mangiare bene. Ed è proprio di questo che, assieme ad Ilaria, tra pochissimo parliamo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Restate con noi!

tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se

0: your passion for music.
1: Rain outside my window, pouring down. What now?
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo?
6: Io?
5: Tu? Ascolta.
7: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
8: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
9: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
8: Ai!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
10: Bellissima.
11: Più l'ascolti,

0: Del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando dulcis in fundo, anzi, benessere prima di tutto. Ci sediamo in tavola assieme alla nostra Ilaria, a cui do il bentornato. Ciao Ila.
1: Ciao Franci, eccoci. Allora,
0: parliamo del benessere in tavola, che è un qualcosa di fondamentale e a cui negli ultimi anni si sta dando, giustamente, meno male, grande importanza. Ma intendendo benessere in tavola, non andiamo soltanto a concentrarci sui prodotti bio e quant'altro, ma diciamo che è un argomento molto più ampio.
1: Allora, si intende, in questo caso ci sono anche due date dediche per questo avvenimento, e si trova qui a Roma, dove praticamente ci saranno interi stand, mercatini e tante degustazioni all'Orto Botanico.
0: Quindi parliamo di un evento che appunto celebra il benessere in tavola.
1: Il benessere in tavola, e protagonista è proprio il prodotto, cioè il prodotto bio, e dando un'importante rilevanza a tutto ciò che è la filiera. Quindi non solo si mangerà, non solo ci saranno attività anche per i bambini, ma si parlerà, si discuterà anche di come avvicinare di più le piccole realtà produttive con quella della grande città, quindi avvicinare sempre di più questa distribuzione nel benessere, diciamo, del prodotto finale e anche quindi del nostro.
0: Anche perché il mese di giugno è un po' critico per tutte quelle persone che negli ultimi mesi pre-estate cercano di fare delle diete

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, ringrazio Ilaria che è stata con noi oggi e vi dico continuate a scriverci perché i vostri messaggi sono una parte importantissima del nostro programma. Vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi ancora buon mercoledì e buon proseguimento da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Qasem. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.

Giro di boa della settimana, ben ritrovati cari amici miei, buon pomeriggio. È appena iniziato Telesuono, il viaggio tra le hits e il momento, la pausa pranzo di VRN che ci facciamo tutti i giorni tra le 13 e le 14 in compagnia di questo busto. Nel 1981, prima puntata di Quark, proprio in questo giorno, la narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell'universo conosciuto, passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Tutti abbiamo guardato almeno una volta Quark, no? Di Piero Angela. E poi nel 1848, 5 giornate di Milano, al grido di viva l'Italia, viva Pio IX, a morte i tiranni, ebbe inizio l'evento più noto della storia risorgimentale che aprì la strada all'impresa unitaria dell'Italia. E poi nel 1944, ultima eruzione del Vesuvio. Questo è quello che accadeva tanti anni fa in questo giorno. Che ne dite di mettere in moto la macchina delle hits di Telesuono? Sentite un po' che roba.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

E dopo le prime hits, dopo che insomma oggi è metà settimana, siamo insomma ormai a pieno regime, ricordiamo anche i nati importanti di quest'oggi: Massimo Giletti, conduttore molto popolare della Rai e poi anche in La 7 nel passato, con una laurea in giurisprudenza, ci tiene compagnia ancora, no? Con l'attualità. Nel 1945 nasceva anche Bobby Solo e nel 1947 Walter Tobagi. Nei compleanni degli sportivi, Sebastian Frey, che è un portiere che vanta numerose presenze in Serie A, compie quest'oggi 46 anni. Come faccio sempre in apertura, vi ricordo i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio www.rnradio.eu, che dovete andare lì per rimanere sempre aggiornati ad ascoltare la radio, e le applicazioni della nostra radio da scaricare sui vostri smartphone e tablet, e poi i social, che sono sempre aperti H24, il modo più comodo e veloce, visto che insomma un po' tutti ci stiamo sui social, per poter stare operativi insieme a noi. Stavo dando un'occhiata a una notizia che riguarda la NASA, tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora le X.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio.

Sentite un po' che roba che riguarda lo spazio e la NASA che ho trovato su internet. La NASA ha inviato meduse nello spazio, ha dimostrato che non possiamo mai lasciare la Terra. Adesso vi spiego il perché. Un esperimento che nasce nel 1991, gli scienziati della NASA si posano una domanda inquietante sul futuro dell'umanità. Se colonizzassimo lo spazio e dei bambini nascessero su Marte o su stazioni spaziali, quei futuri esseri umani sarebbero mai in grado di tornare sulla Terra? I loro corpi si svilupperebbero abbastanza normalmente da poter sopportare la gravità terrestre? Ovviamente gli scienziati non potevano mandare bambini o esseri umani nello spazio, così inviarono nello spazio delle meduse, creature i cui organi di percezione della gravità funzionano in modo simile all'orecchio interno umano. Pensate che la NASA lanciò 2478 giovani meduse lunari a bordo dello Space Shuttle Columbia in sacche d'acqua marina artificiale. Gli astronauti stimolarono la riproduzione in orbita. 9 giorni dopo le meduse diventarono 60.000. Ma cosa succede? Succede che al ritorno sulla Terra tutte le meduse che erano nate nello spazio avevano problemi di movimento e di equilibrio nell'acqua, insomma non sapevano più nuotare, e quindi fu dimostrato nel 1991 che non si può nascere che fuori dalla Terra e poi ritornare sulla Terra e vivere normalmente, perché la gravità fa parte proprio dell'essere umano. Bisogna nascere con la gravità per poi permanere sul nostro pianeta Terra con la gravità.

Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi che ne pensate? Voi maschietti e voi femminucce all'ascolto, perché secondo un'indagine dell'osservatorio Indifesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. In alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione o rispetto. Tra i ragazzi under 26, il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza più che fiducia, è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Siete coloro che insomma si girano quando dovete scrivere dei messaggi, vi nascondete o date il telefonino in mano al vostro lui senza alcun problema? Fatecelo sapere, perché sono curioso. I social di VRN sono aperti: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Se volete potete commentare anche lì.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: The more you feel it. Digo.

Momento Living in the Past sulla nostra radio, un momento di andare un po' a leggere le date che riguardano la musica nel passato, le uscite, i compleanni e le date da ricordare. Come faccio sempre, accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1946, quando nasce Franz Di Ciocco, storico batterista della PFM. Nel 59, nello scorso secolo, Johnny Dorelli è in vetta di Parade con Giulia. Nel 1967 Gianni Morandi è primo in classifica con Se perdo anche te. Nel 77 nasce a Roma il cantante Mauro Di Maggio. Nel 78 Roberto Vecchioni lancia Samarcanda. Andiamo negli anni 90, perché nel 1999 i Sottotono lanciano Amor de mi vida. Nel secolo nuovo, nel 2003, gli 883 pubblicano Ci sono anch'io. E nel 2011 Loredana Errore lancia la sua Il muro. L'anno dopo Alessandra Amoroso rilascia Ti aspetto. E nel 2013 Vasco Rossi in questo giorno pubblica L'uomo più semplice. Andiamo in fondo ai giorni nostri perché nel 2022 Franco 126 pubblica il disco Uscire di scena.

0: E anche quest'oggi pian piano siamo arrivati alla fine di quello che è delle suono, la pausa pranzo in musica tra le hits di VRN. Domani giovedì, cari amici miei, sarà pre-weekend, quindi saremo col sorriso in bocca. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato domani, stessa ora e stessa radio. Aug!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla capitale i danni causati da un nubifragio e da una tromba d'aria hanno avuto ripercussioni sulla viabilità nel quadrante nord-est della capitale, alberi caduti nelle zone di Ionio e Concadoro. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, tuttavia permangono i disagi sulla tangenziale est, code dalla Tiburtina alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico e in direzione San Giovanni tra Corso Francia e Salaria. Le altre notizie: il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, il servizio in precedenza sospeso per la caduta di un albero sulla linea aerea, terminato l'intervento dei tecnici e ora in graduale ripresa. Restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario. Sulla linea regionale Roma-Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo sono state posticipate a 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al ponte Tevere, gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto dal 9 giugno al 9 agosto, interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa dal 10 al 23 agosto, il servizio è sospeso sull'intera linea dal 24 agosto al 6 settembre, riprende l'interruzione parziale nella tratta campi sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo, dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Gina Pandolfi, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: URL.

Mannaggia, è passato il ponte, lungo per molti, eccoci qua. La notizia buona è che siamo già a mercoledì. E allora benvenuti da Ivano Visonassi, parte anche oggi con 5 in condotta.

State cercando lavoro? Beh, sappiate che c'è qualcuno che invece sta cercando lavoratori. E quali sono i lavori? E sono soprattutto lavori manuali e artigianali, quelli che non si trovano assolutamente. Ecco, vediamo, è uscita addirittura una classifica. Al primo posto l'operaio edile, inclusi i carpentieri, scavatoristi, eccetera, eccetera. Seconda posizione per il manutentore industriale, sai, quello che in azienda mette a posto un po' tutto, ecco, mancano questi profili tecnici, quelli che riparano, supervisionano le linee di produzione e così via. L'impiantista elettrico, elettricista, sì, vallo a trovare un elettricista quando ne hai bisogno, non lo trovi mai. Anche il saldatore è molto richiesto, e il meccanico specializzato, quello che ripara veicoli o macchinari complessi. L'idraulico, l'impiantista idraulico è in sesta posizione. Il tecnico di automazione, quelli che seguono le linee automatizzate, i robot, questi sono dei tecnici specializzati, bravissimi in informatica. La settima posizione, ottava posizione per il programmatore CNC, chi programma le macchine a controllo numerico. Nona posizione per il tecnico di laboratorio, controllo qualità. Ed infine, in decima posizione tra i più ricercati, l'autista di mezzi pubblici.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Ma a volte davvero è strano, eh? Sono strani i meccanismi, ad esempio anche del turismo, ecco. Lo chiamano l'effetto Hollywood, quello che si sta vivendo in Sicilia, dove c'è un boom di turisti stranieri, ma non soltanto di turisti, c'è anche un boom di matrimoni, di gente che dall'estero arriva in Sicilia per sposarsi. E voglio anche loro imitare un po' le nozze, la favola di Dua Lipa, e poi insomma altri che invece scelgono la Sicilia per le vacanze, Brad Pitt, Martin Scorsese e così via. L'isola è cresciuta nella preferenza dei visitatori stranieri, che sono saliti a quasi 13 milioni, con un incremento, pensate, del 5,5%.

Arriva l'estate ed è tempo di cocktail, l'aperitivo per rinfrescarsi magari con tanto ghiaccio. E beh, è bella l'idea di questo che è tra l'altro il campione del mondo di cocktail, possiamo definirlo così, di mixology, ecco, il proprietario dell'hotel The Box di Riccione, che ha pensato bene di creare una serie di cocktail ispirati al mondo del cinema. Ecco, c'è ad esempio un tour negli anni 30 con un mix, con un cocktail che si chiama Eterna Giovinezza, rum, liquore alla rosa, succo di mela, acqua di pomodoro, oppure Lily Marlene che contiene vodka, confettura di albicocche, lime, sciroppo di mais, albume. E c'è anche Gioventù Bruciata, dove dentro c'è grappa bruciata alla citronella, della melagrana e del Verjus. Ricorda molto, fa molto James Dean, e da qua poi tutta una serie di cocktail che sono appunto ispirati a famosi film che hanno fatto la storia del cinema.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it

Ma penso sia capitato a tutti, eh? Non lo so, io devo dire che almeno la metà delle volte in cui ho preso un aereo era in ritardo. Mi è capitato di dover aspettare in aeroporto. Beh, ma ci sono degli aeroporti che sono talmente belli che la gente dice: ma guarda, quasi quasi mi fermo un po' di più in questo aeroporto. E allora, quali sono gli aeroporti, i 5 scali, dove, ecco, secondo questa ricerca non è niente male fermarsi lì. Ecco, c'è l'aeroporto di Changi, a Singapore. 5 terminal, è più di un semplice aeroporto, è praticamente un parco attrazioni con di tutto dentro, comfort alla grande. Uno vorrebbe restare lì, so, dice: no, ma guarda, sono qua, ci passano mezza giornata. C'è addirittura il giardino delle farfalle, pensa a te. Oh, l'aeroporto, forse non lo so se è il più grande del mondo, l'aeroporto di New York, John Fitzgerald Kennedy, JFK di New York, è uno degli aeroporti più celebri e frequentati al mondo, nonché un gioiello architettonico. Oh, guarda te, in terza posizione c'è anche il nostro aeroporto Marco Polo di Venezia. Beh, star lì, io l'ho frequentato più di una volta. Ammirare dall'alto la laguna di Venezia, il tramonto, è una cosa anche bella. Ecco, va. Tra l'altro, se proprio l'aereo è tanto in ritardo, si può raggiungere via battello autobus il Canal Grande, Venezia. Ecco, no, non in autobus sul Canal Grande, naturalmente, Per arrivare in città, uno dice: vabbè, l'ho passata bene questa mezza giornata. Velocemente, quarta posizione per l'aeroporto Amman del Qatar, costato 16 miliardi di dollari. Quinta posizione per l'aeroporto di Wellington in Nuova Zelanda, famoso per il terminal dall'architettura stravagante e futuristica. But

0: Meglio di no.
1: A me fa strano, pensare. Già fa strano pensare che ne so, 100 anni fa, 200 anni fa, anche la zona dove abitiamo noi era completamente diversa. C'era tutt'altra gente che la abitava, ecco. Ma pensate che mezzo milione di anni fa già c'erano delle persone che vivevano, ecco, i nostri antenati, in fondo, perché da lì arriviamo pure noi. Hanno ritrovato i paleontopo alpe. Ah, aspetta, paleoantropologi. Oh, ecco, sono riuscito. Paleoantropologi hanno ritrovato degli utensili antichi, i più antichi utensili in legno modellati a mano dei nostri antenati. Hanno la bellezza di 430.000 anni. Si sono conservati per millenni, sepolti in uno strato di fango che li ha anche protetti.
2: 5 in condotta.
3: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
11: Sono le 14:59. Guerra.

Ma ogni tanto arrivano notizie come questa, che poi ti fanno dire: ma caspita, ma com'è possibile? E mica succederà pure a me, quando un giorno molto molto lontano capiterà quello che è capitato a questo paziente di una casa di riposo di Shanghai, che è stato erroneamente dichiarato morto e mandato all'obitorio, ma lui era ancora vivo. Sì, mamma mia, hanno chiamato l'agenzia dei pompe funebri perché lo portino via, ma questi ha detto: ma guarda che respira ancora. Avete esagerato un po', avete avuto un po' troppa fretta. E così, invece di portarlo all'obitorio, l'hanno trasportato in ospedale. Ora, insomma, è lì ricoverato, condizioni stabili. Noi gli auguriamo tutto il bene possibile.

Ma che bello che arrivano le belle giornate, il sole, devo dire che questi giorni ne ho approfittato, non tanto, però stavo lì sulla sdraio a prendere un po' di sole, qualche 10 minuti, fa bene, perché ci si abbronza, intanto si prende un bel colorito e ci si prepara magari al mare, alla spiaggia, la prova costume, ma fa bene anche perché il sole, sappiamo, ci porta vitamina D, e la vitamina D fa molto molto bene. Per sintetizzarla occorre esporsi ai raggi solari, e quindi cerchiamo di stare un po' al sole senza esagerare, evitando sapete solite raccomandazioni, evitando gli orari in cui il sole picchia di più e può far male alla pelle, ma per il resto cerchiamo di approfittarne.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

Ma lo sappiamo, no? Che c'è questa cosa che ormai sta diventando una leggenda metropolitana che riguarda i Simpson, no? Che sono noti anche per aver predetto numerose volte il futuro, tra cui anche l'elezione di Donald Trump e tante altre cose. Beh, sulla scia di questa, di queste notizie che sono diventate virali e anche, non lo so, anche colpi di fortuna, uno degli storici creatori dei Simpson, uno proprio di quelli che scrivevano le storie dei Simpson, ha lanciato, ma non si sa se è reale o provocatoria, una campagna per candidarsi alla Casa Bianca. Dice così: io saprò sempre in anticipo quello che succederà e sarò un grande presidente.

È tardi, ormai per pensare alla prova costume. Però attenzione, c'è un trucco per dimagrire che va sempre bene, no? Perché tutti noi vogliamo sempre, insomma, perdere quel chiletto, sai, le maniglie dell'amore, quel rotolino in più che ne farei anche a meno. Beh, la scienza ci dice che possiamo mangiare un po' meno se il piatto dove mangiamo è di colore blu. Ecco, il blu sembra essere un colore che blocca naturalmente l'appetito, la fame. Basta utilizzarlo per piatti e posate per rendersene conto. L'esperimento è stato fatto su centinaia di cavie, ecco, da questa università americana del Cornell, che evidentemente avevano poco da fare anche loro in questi giorni. Però dicono, i colori, si sa, agiscono sulla psiche umana, e il blu usato nei piatti e nelle posate, magari anche nei bicchieri, è un colore antifame. È legato al fatto che non esistono molte cose commestibili in natura di colore blu, e per questo utilizzarlo a tavola manda un messaggio al nostro cervello che ci permette di stoppare la fame, e manco ce ne accorgiamo.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
7: VRM Radio, bellissima. VRM Radio,
8: your radio station.

Ma sta diventando una tendenza sul web, no, non si capisce bene perché. Ma poi sai come sono queste cose, no? Che nascono su internet e non te le spieghi, ma diventano virali, come questa che riguarda i comproro. Ecco, sembra che tra i video più apprezzati, più visti, quelli che quando ti capita lì stai lì, li guardi sul web, ci siano proprio quelli dei comproro. Anche perché interessa a tutti noi, no? Sapere, ecco, quella collanina che ho a casa è d'oro, è finta, è soltanto una volgare imitazione. Magari, ecco, guardando questi video cerchiamo di capirne un po' di più.

Ma io ho passato un sacco di tempo a guardare le vostre foto, i vostri messaggi con allegate immagini del Ponte Lungo. Qualcuno ha fatto dei bei viaggetti, devo dire, eh? E allora dai, siamo ai saluti. Ci risentiamo domani, giovedì, sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonato.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Cassia Bis, dove un incidente provoca code all'altezza di Prima Porta verso Viterbo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In interna, code tra Cassia e Salaria e più avanti rallentamenti con code tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra Porto Naccio e la tangenziale est verso quest'ultima. In direzione opposta, rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara. Cambiamo argomento con la ferrovia Roma-Viterbo. Dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte è attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VRN

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi, accompagnarci insieme per questo mercoledì nel nostro consueto viaggio, il magazine di The Mag. Allora, tra poco parliamo, come primo argomento di oggi, di amore, di dating in questo 2026. Le cose sono cambiate negli anni. Oggi c'è una cosa rivoluzionaria. Qual è questa cosa rivoluzionaria? Se noi andiamo a conoscere una nuova persona, dobbiamo dire chiaramente, subito, al primo appuntamento, quello che vogliamo. E ha anche un nome e una nuova tendenza. Dovrebbe essere la normalità. Non lo è stata con il tempo e oggi è diventata una rivoluzione.
1: Scusa se

Cari amici di The Mag, avete sentito parlare per caso del clear coding? È praticamente una parola che è nata e circola nel mondo del dating quando andiamo a conoscere una nuova persona. È l'opposto dei messaggi ambigui, dei silenzi strategici, dei vediamo come va, frequentiamoci, vediamo se può nascere qualcosa di importante tra noi due. No, questo clear coding vuol dire che bisogna dire subito a quella persona lì cosa si prova, cosa si vuole, dove si vuole andare, qual è la direzione della relazione. Vuoi una relazione seria? Vuoi fidanzarti? Devi dirlo. Vuoi solo divertirti? Devi dirlo. Non è una persona che porterai avanti per diversi mesi, magari sono giusto le uscite perché sei annoiato? Devi dirlo, devi essere sincero, ed è un qualcosa di curioso, no? È curioso soprattutto che questa cosa venga percepita come una rivoluzione, perché in teoria dovrebbe essere la normalità essere sinceri. Secondo diversi report proprio sulle applicazioni di incontri, sempre più persone chiedono chiarezza, chiedono il fine di quell'uscita dall'inizio, no? Dopo anni di ghosting, di relazioni indefinite, molti sembrano essersi stancati della solita pastina, della minestra pronta, usciamo, vediamo come va oggi, si vuole tutto ben scritto. Secondo me arriveremo a firmare dei contratti già alla prima uscita, che non è una cosa positiva, ma l'essere chiari sin da subito assolutamente sì.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Quando arriva questo periodo mi viene in mente sempre una pubblicità storica. Antò, fa caldo, iniziano già le prime giornate dove fa troppo caldo, o comunque dove fa troppo freddo, no? Ci sono determinate città dove effettivamente non si sta bene per lo smog, per varie cose, comunque il caldo è troppo caldo, il freddo è troppo freddo, che dobbiamo fare? Esiste il clima perfetto? Beh, secondo il Sole 24 Ore, che ha pubblicato una graduatoria in Italia, esiste in determinate città, ce n'è una che vince su tutte.

0: Siamo a giugno, mese bellissimo, l'inizio di quella che sarà poi la prossima estate 2026. Siamo lì lì agli sgoccioli per dare il via, no, all'estate 2026. Ovviamente aumenta il caldo, aumentano i gradi, e iniziamo a sudare, iniziamo a non sopportarlo, soprattutto in determinate città. Quando fa caldo fa troppo caldo, quando fa freddo fa troppo freddo. Il Sole 24 Ore ha pubblicato una graduatoria che confronta le province italiane proprio sulla qualità del clima durante l'anno, quindi non solo le temperature piacevoli ma anche il vento, l'umidità, la pioggia, l'afa, le ondate di calore. In pratica non conta soltanto avere il sole. Che bello, vivo in un posto dove c'è sempre il sole. No, non conta solo questo, ma conta riuscire a vivere bene quel territorio per 12 mesi. Negli ultimi anni il tema climatico è diventato molto centrale, no? Anche per la qualità della vita, sempre più persone se lo possono permettere scelgono dove vivere e considerano non solo il lavoro, la paga, i servizi, ma anche il comfort climatico, la sostenibilità quotidiana, perché un conto è vedere il mare su Instagram, un altro è sopravvivere ad agosto con 40 gradi. Sì, bello vivere in una località balneare, ma quando ci sono 40 gradi e tu a mare non ci puoi andare, non è che vivi bene, e quindi non è una locazione perfetta, non è un paradiso come si vede sempre su Instagram. Comunque arriviamo al succo del discorso, diciamo le prime 5 posizioni del clima migliore in Italia. Quinto posto per Chieti, quarto per Ancona, terzo posto per Pescara, secondo per Barletta in Puglia, primo posto restiamo sempre in Puglia dove il clima migliore c'è, a Bari.
1: Io che

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Bellissima.

Sempre in diretta The Mag con Yuri Caliola. Allora, come ben sappiamo, cari amici, ci sono delle abitudini che spariscono, no, durante l'inverno, poi tornano puntualmente appena cambia un po' l'aria, e una di queste è la vita in terrazza. Infatti in questi giorni, soprattutto nelle città affollate, stanno tornando moltissime serate improvvisate fatte di sedie tirate fuori all'ultimo momento, luci accese, qualcosa da bere, chiacchiere che ne vanno avanti, no? Fino alle ore piccole senza guardare l'orologio. Ed è curioso perché negli ultimi anni avevamo quasi perso, no, questo tipo di socialità semplice. Era tutto organizzato, tutto prenotato, tutto scandito, andiamo lì, facciamo questo, facciamo quell'altro, torniamo a quell'ora. Adesso invece molte persone, lo si inizia a vedere, intravedere già nei primi giorni di giugno, stanno riscoprendo il piacere delle cose improvvisate. Anche tanti brand di arredamento, di lifestyle, stanno puntando fortissimo sugli spazi esterni piccoli, tipo balconi trasformati in mini salotti, terrazze vissute come stanze vere della casa. Forse il successo di questa tendenza nasce proprio da lì, no? Dal bisogno di scalare marcia, di rallentare un po', perché alla fine non serve sempre il locale perfetto, la serata enorme da raccontare, tipo una notte da leoni, no? A volte basta un po' di aria calda, quindi chiami qualche amico e c'è quella sensazione bellissima di inizio estate, la notte che inizia molto più tardi e dura molto di più.

0: differenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì insieme. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla Cassia Bis: a causa di un incidente ci sono ancora lunghe code all'altezza dello svincolo del raccordo in direzione di Viterbo. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna, coda a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Stessa situazione in interna tra Cassia e Salaria, e più avanti si rallenta con code tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa di un incidente all'interno della galleria. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59. 2

0: E siamo a metà della settimana, dell'ultima settimana di trasmissioni radiofoniche qua da VRN Radio. Sono Fabio Meli, buon pomeriggio a tutti. Per la prossima ora ci sarà ancora Super Hits con tante notizie musicali e quant'altro. Abbiamo il nostro regista in console, Miguel, che è pronto e oggi questa settimana è microfonato.
1: Mi fa ben ricordare, ok Fabio?
0: Ricordo che sei microfonato, tutto lì. Io ti ricordo invece di schiacciare i prossimi tasti, Miguel, che così iniziamo la puntata di mercoledì. Restate collegati!

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

forse questa è la migliore. Diciamo che è una delle mie preferite di Amy Winehouse. Buon pomeriggio da Super Hits. Cominciamo la puntata parlando di Amy Winehouse, che è parte di tante delle nostre rubriche. Quindi accenniamo quello che successe nel maggio del 2009, dove Amy cancellò definitivamente la sua partecipazione al concerto per il 50° anniversario della Island Record, portando addirittura gli organizzatori ad annullare l'intero evento. Lo spettacolo si sarebbe dovuto tenere il 31 maggio al Shepherd Bush Empire di Londra, ma non si fece. Niente da fare. Questa decisione fu presa dal management della cantante a causa del suo prolungato soggiorno a Santa Lucia, che è un'isola dei Caraibi, non so se avete presente. Lì si trovava a riposare e a lavorare al nuovo album, perché in quelle zone lì c'hanno degli studi radiofonici pazzeschi. E lei doveva recuperarsi per, diciamo, riprendersi un attimino per fare le esibizioni live, ma non c'erano questa cosa. Lo storico festival della Island Record, previsto tra l'altro per più serate, perse così il suo nome di punta, e l'organizzazione disse: no, vabbè, allora senza Amy Winehouse lo togliamo e ridiamo i soldi a tutti i biglietti venduti ai fan. Poche settimane prima Amy era tornata sul palco proprio a Santa Lucia per un festival jazz, ma l'esibizione fu interrotta perché a metà tra polemiche varie, perché c'erano evidenti difficoltà fisiche, si dimenticava i testi. Ragazzi, è una cosa che abbiamo visto anche nei video, nei documentari, abbiamo visto spesso questa cosa qua. Era la rubrica, abbiamo cominciato così la puntata di oggi con Amy Winehouse.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio.

Sempre con Fabio Melich e Super Hits, non è mai stata una rubrica, però spesso abbiamo parlato di Elton John. Sono girate le prime voci sugli inediti del nuovo album, e che sapete è stato profondamente influenzato dalla perdita parziale della vista. Un problema di salute che ha costretto l'artista a rivoluzionare da zero il suo ultra decennale metodo di scrittura musicale. Sapete, perché oltre 50 anni Elton John ha composto i suoi brani guardando i fogli scritti dal suo storico paroliere, Bernie Taupin, costruendo da quei testi poi le melodie. Quindi è partito dalle parole già pronte e poi ha iniziato tutta la realizzazione dei brani. E avendo problemi di vista, ragazzi, cioè, ha dovuto cambiare. Anziché, ha dovuto arrendersi, anziché fare come ha sempre fatto dopo 80 anni, l'artista si è ha invertito il fattore. Per la prima volta nella sua intensa carriera ha composto interamente la musica e le melodie partendo dal pianoforte, e l'ha chiamata, è una composizione al buio. Speriamo sia venuta comunque bene. Ma vi fidate di Elton John? Penso di sì. Comunque sta meglio, questa infezione agli occhi pare che sia passata, e quindi realizzerà questo nuovo album che non conosciamo l'uscita dell'album, non conosciamo quando sarà prodotto e rilasciato sul mercato. Ma volete discutere Elton John? Ma sicuramente non cambierà niente, anche se fa al contrario la composizione dei brani, è chiaro.

E questa è la celebration di oggi a Super Hits. Ma è chiaro, solo lei poteva essere la regina assoluta di oggi pomeriggio. Un mese fa Cher ha compiuto 80 anni, ragazzi. È nata il 2 maggio 1946. La dea del pop ha spento 80 candeline e ha venduto 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Un decennio di conquista delle classifiche. Eh sì. Che altro vuoi aggiungere? Un premio Oscar. È l'unica artista ad aver avuto un singolo numero uno della classifica Billboard in 6 decenni consecutivi, dagli anni 60 al 2010. Pensa che record! I festeggiamenti per questo storico traguardo arrivano sulla scia di un periodo ricchissimo di successi. Solo pochi mesi fa Cher è stata finalmente introdotta nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Classe 2024, c'è il nome scritto, Cher. Un riconoscimento atteso da tempo e celebrato con un'esibizione memorabile dal vivo. Ma voglio vedere, ma c'è su YouTube questa cosa? Andiamo a cercarla, ragazzi. Sì. Anche perché no, questa premiazione non la fanno mai vedere in Italia. Che deve essere una cosa fantastica, non lo so io. L'artista sta continuando a lavorare sulla sua attesissima e dettagliata autobiografia ufficiale, quindi uscirà un librone, divisa in due parti, attenzione, per raccontare senza filtri la sua incredibile vita. Santa subito Cher, veramente.

0: your passion for music. Try to stop myself in time.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

delle grandi. Sono fiero di averli conosciuti all'Eurovision di Torino. Loro sono i Delasmus. Abbiamo una data, ragazzi, abbiamo una data. Tornano ufficialmente in Italia mercoledì 10 febbraio 2027. C'è un po' da aspettare, però magari procuratevi i biglietti. Unica ed esclusiva data nazionale presso la New Age di Roncade, in provincia di Treviso. Ma state scherzando, cioè. C'è l'unica data a Treviso. Ma vabbè, fortunati quelle zone lì. L'annuncio è stato dato il 22 maggio, qualche giorno fa, come parte del suo acclamatissimo Verdo Tour per quanto riguarda i Erasmus. Prevendite ufficiali saranno aperte al pubblico a partire dalle ore 10 di martedì 26 maggio, quindi e sono già aperte la settimana scorsa, potete comprare il biglietto. Chiaramente sulle classiche piattaforme, una in particolare Viva Ticket, potete trovarli lì. L'organizzazione ha confermato che lo show della formazione finlandese guidata da Lauri Ilonen sarà aperta da una band ospite d'eccezione. E chi sarà questa band ospite? Mi spiace, ma non è dato a sapere. Solo nei prossimi mesi sapremo questa cosa. Per i fortunati a Treviso ci sarà il concerto dei Erasmus.

No ragazzi, ma Miguel è fantastico. Miguel è fantastico perché ha trovato l'esibizione di Cher al Rock and Roll of Fame. E questo è il momento che Cher sale sul palco, non potete vederlo, ma andate a cercare il video su YouTube, ma prima compare sul palco un'altra sorpresa. Sì, perché il microfono lo prende per primo un'altra cantante, ragazzi. Dua Lipa! Non ci posso credere. Beh, noi rimaniamo qua estasiati, io e Miguel, a vedere l'esibizione, perché non sappiamo Cher quando esce. Quindi probabilmente ci sono un bel po' di minuti prima che esca Cher. O alla seconda strofa, probabilmente. Grazie di averci seguito. Ci sentiamo domani, altra puntatona di Super Hit con Fabio Meli al microfono, in regia Miguel. A domani, ragazzi.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: WRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, in esterna un incidente alla causa delle code tra Selva Candida e Boccea. Sempre in esterna, ma qui per traffico intenso, ci sono code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. In interna si sta in coda tra la Cassia e la Salaria e più avanti tra la Nomentana e l'uscita Prenestina. Nel quadrante sud della capitale, sulla via Pontina, un incidente causa rallentamenti tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Latina, mentre a nord della capitale, sulla Cassia Bis, un ulteriore incidente la causa delle code tra il raccordo e Santa Cornelia in direzione di Viterbo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 17 e 58 minuti.
1: WRN Radio.
5: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
6: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
7: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
8: Salve a tutti, ben ritrovati. Sulle onde della musica è iniziato in questo momento. Bene, allora entriamo sempre un po' a gamba tesa ultimamente. Va bene, allora questa è l'ultima puntata in diretta. Mi raccomando, solo in diretta, perché poi potrete ascoltare tranquillamente, come sempre, sulle onde della musica tutti i giorni, da lunedì a venerdì, nella versione estiva, ovvero tutto quello che io ho combinato durante questa stagione radiofonica qui su WRN Radio, a partire da settembre fino ad oggi. Quindi ne sentirete ancora delle belle, quindi anche se non sarò in diretta, ma noi in diretta ritorneremo, io e Antonio Di Cefla, ritorneremo a settembre più o meno, quindi andremo in vacanza e vabbè, poi vi augurerò buone vacanze a fine trasmissione sicuramente. Bene, allora iniziamo sulle onde della musica con la grandissima flautista jazz.

la grandissima Kim Scott in collaborazione con il produttore polistrumentista Kelvin Wooten in questa bellissima Alma de Lisbon contenuta nell'album del 2025 Living It Up sulle onde della musica. Bam!

Un'autoproduzione H. Allen Music dallo stesso H. Allen del 2020, questo extended play che conteneva BAM omonimo sulle onde della musica. Questa è VRN Radio.

0: your radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Brian Culbertson con un ospite speciale, Eric Darius al sassofono. Culbertson è un pianofortista, uno che suona bene il pianoforte. E bene, il brano era Let's Go dall'album Music from the Hang del 2020.

del 1979 in origine da McFadden e Whitehead nella versione speciale Smooth Jazz di Russ Freeman insieme ai The Rippingtons, 1996 appunto l'album.

dei Manhattan Transfer suona molto familiare. Perché? Perché è un brano scritto dal famosissimo leggendario Rod Temperton, che ha firmato grandi successi con Michael Jackson come Thriller e Rock With You. E neanche a farlo apposta, questo brano è un brano che era destinato appunto all'album Thriller, ma fu scartato e quindi fu assegnato ai Manhattan Transfer, che l'hanno fatto loro, inserito nell'album Body and Souls. E un'altra notizia: l'armonica che avete ascoltato, la solo con l'armonica, è stata seguita dal grande Stevie Wonder.

Into My Life, famosissimo brano nato con i Beatles nel 1966, inserita nell'album famosissimo Revolver, il Revolver, e nella reinterpretazione successiva nel 1978 dagli Earth, Wind & Fire, e questa che abbiamo ascoltato invece la bellissima, fedele, diciamo reinterpretazione, cover, anzi più che altro, perché molto molto strutturata, simile a quella degli Earth, Wind & Fire. Leonard and Friends, Got to Get You Into My Life, sulle onde della

con questa Don't Blame It on That Girl contenuta nell'album Indigo, sulle onde della musica del 1988. Non l'ho detto adesso. Adesso chi c'è?

0: radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Expressway, un brano dei Mezzoforte, che nonostante il nome non sono italiani, ma una band islandese. Un brano contenuto nell'album Playing for Time del 1989.

un brano contenuto nell'album degli Incognito, un fortunato album degli Incognito, Positivity del 1994, ancora insieme 18 e 48 minuti.

Run for Cover, insieme alla grandissima Basia, dall'album Time and Tide dell'87, sottofondo Michael Jackson, Wanna Be Started Something. Vi saluto, vi do appuntamento come sempre a domani e per tutta l'estate inoltrata sulle onde della musica. Dal vivo va in vacanza, ma resta con voi per tutta l'estate, stessi orari, stessa musica. Ciao!

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Cassia Bis, dove un incidente provoca code tra raccordo anulare e via di Santa Cornelia verso Viterbo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud e più avanti tra Prenestina e Nomentana. In interna, code a tratti tra Aurelia e Cassia e più avanti si rallenta tra Cassia Bis e Salaria. A seguire, code tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano della Roma Teramo, code a tratti tra tangenziale est e raccordo anulare, nel senso opposto si rallenta tra Portonaccio e tangenziale est. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud, qui code tra Tor Vergata e raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla Roma Fiumicino, code da Anza Tevere e via del Cappellaccio verso l'Eur e nel senso opposto tra Cristoforo Colombo e via della Magliana. Infine sulla statale Pontina ancora lunghe code per incidente tra Castel di Decima e Castel Romano, verso Latina. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 18:58.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

no? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Paola. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: WRN, your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: domenica.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
13: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
14: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
13: Niente, ignora tutti i messaggi.
15: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
16: Sono le 20.
17: VRN Radio.
18: VRN Radio. Bellissima.
19: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
2: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa e entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
3: Da leggere.
4: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
5: Da leggere.
6: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce in rivolta Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come campo di battaglia.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:02.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato

È stata un'amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco. Da tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boh, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche

0: your radio station.
1: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
0: On your radio, Golden.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: WRN Radio.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo Golden, ciao ciao!
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
13: Mio?
12: Sì, e anche di tutti gli altri.
14: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
12: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
13: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
14: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
15: Sono le 22 e un minuto.
1: URL Radio.
16: Dovuta a problemi tecnici, rimanete con noi, please hold on.

0: incredibili.
1: Ma che stai scherzando?
2: E anche questa sera ci siamo, buonasera amici a casa, ben ritrovati, come sempre prima o dopo, durante il nostro fantastico Marco che c'era prima
3: di
2: noi.
3: Mi fa lo spelling.
2: E dopo, non c'è tempo. Buonasera Flau, ben arrivata.
3: Sera.
2: Buonasera all'assistente regista, stagista, cosa, chi è lei, che ci fa qua?
3: Sono praticamente qua a fare uno stage per domenica.
2: Esattamente, e poi ci sono anche gli ospiti di questa serie Babbo l'80 a cui parleremo. Ma comincia il digestivo, la puntata di stasera che è inutile come un tutorial senza audio.
3: Pensa.

0: questo è quel disco che va annunciato così: sexy, ciao, così, con questa voce un po' così.
1: Dovresti avere un drink di quelli seri.
0: C'è una Vana 7 lì, adesso vedo cosa riesco.
1: La Vana 7 e mezzo anche, va.
0: Sì, è enorme. Vedo cosa riesco a fare. Vabbè, ma noi non siamo qui a parlare di cocktail, ma siamo qua con i Babolo 80, che finalmente riusciamo a fare due chiacchiere con loro tranquilli, in un ambiente riservato, climatizzato, no portinerie, no, quello è un'altra cosa.
1: No mercenari.
0: No, è un'altra cosa. Ragazzi, benvenuti, grazie, sono proprio contento di avervi qua.
2: Grazie, ciao. Buonasera a voi, buonasera a te, Tony, grazie dell'invito.
0: Ok, il assegnino ci mettiamo d'accordo.
3: Certo, poi alla fine.
0: Oh, esattamente. Allora, i Babolo 80, che siete due di, quanti ne siete di solito?
2: Due di due.
3: Esatto. Dipende cosa intendi.
0: Esatto, vabbè, perché voi siete un collettivo di pazzi degli anni Ottanta, diciamo così. Siete un po'. Siete rimasti sotto un po' gli anni Ottanta, un po' come tutti, sostanzialmente. Questo è il concetto.
3: Tutti quelli che l'hanno vissuti di sicuro.
0: Esatto, esattamente. Sì. Oh, dite un attimo per chi siete. Tu sei Christian, sì. Giusto? E poi c'è Luca.
3: E poi Luca.
0: Oh, molto sì. Bene. Perché qua sentono le voci. Chi è che parla qua? Giustamente.
1: Ci sono delle presenze. Esatto, fantasmi.
0: Anche delle presenze sul tavolaccio qua dello studio, ma poi ne parleremo con calma più tardi. Allora, innanzitutto, perché gli anni Ottanta, Luca? Te lo chiedo a te.
3: Gli anni Ottanta perché, adesso, diciamo, ci sono due chiavi di lettura, quella personale e poi quella che può essere un po' più generale. Diciamo. Personale perché l'infanzia, data l'età, insomma, l'ho fatta tutta negli anni Ottanta e quindi mi ha segnato in modo profondo, mm-hmm. diciamo, dal punto di vista dei ricordi che rimangono tuttora molto vivi, la voglia di giocare che rimane viva anch'essa grazie a quello che ho fatto negli anni Ottanta. Quindi sicuramente quello me lo porto, diciamo, tutt'oggi. Per quanto riguarda più in generale, invece, gli anni Ottanta hanno lasciato in eredità nel mondo,
0: sì.
3: Almeno nel mondo occidentale, ecco, poi non so in altre parti, però nel mondo occidentale sicuramente hanno lasciato molto, tantissime delle cose che vediamo, facciamo, ascoltiamo, eccetera, nei fatti arrivano da lì, poi hanno subito magari trasformazioni, certo, metamorfosi, certo. Upgrade, tutto certo. Quello che vuoi, però grazie alla tecnologia soprattutto, però comunque le radici sono quelle per una buona parte
0: è
3: delle
0: giusto,
3: cose.
0: È giusto. Ma poi adesso parlo con te, e poi ovviamente se uno, qualsiasi cosa dice, pensa o fa, è riconducibile agli anni Ottanta, perché uno, poi la cosa bella secondo me, parliamo degli anni Ottanta in questo caso, però anche 70, 90, quello che è, la cosa bella è che uno dice anni Ottanta e gli viene in mente, che ne so, lui mentre parlava mi è venuto in mente la giacca della Standa, per esempio.
1: Cioè, spalline. Esatto. Che, capelli cotonati.
0: Esatto, che non c'entra niente. Perché quello? Non lo so, Marta Marzotto. Ecco, per esempio, no?
2: Postal Market.
0: Quello perché gli occhiali, vabbè, ma quelli sono gli errori di gioventù, quelli. Lasciamo
1: sempre
0: stare.
1: Per l'intimo, quello trasparente, esatto. Le incollate.
0: Gli occhiali dell'intrepido.
1: Mamma mia.
3: Prossima volta portiamo quelli.
0: Sì, sì, esatto, ce l'avete?
3: Non si può dire.
0: Ok, perfetto.
1: Le scimmie di mare invece, che anche quelle.
0: Molto bene. Oppure uno pensa, che ne so, anni 80, gli viene in mente qualche telefilm, come sì. Abbiamo già parlato ampiamente. Oppure, che ne so, dico un'altra fesseria, il Chivas Regal.
3: Già.
0: Così, delle cose così. Capito?
3: Eravamo fuori target noi per quelle cose. Sì, però a livello di pubblicità,
0: la pubblicità, il videoregistratore.
2: Però la pubblicità del Gran Marnier con i cavalli che corrono e quel tema musicale, no? Della locomotiva vocale rimane storico.
0: Quindi
2: anche per noi bambini.
0: Infatti è vero questa cosa qua. Quindi lanciamo subito una cosa là, ascoltate voci che stanno ascoltando. Vai. In questo momento. Se io dico anni 80, a voi cosa viene in mente? La prima cosa, cioè, senza pensarci, anni 80 uguale, dite qualcosa. Che ne so, pattini con le quattro ruote, non quelle tutte in linea, ad esempio.
1: Quelli della Fisher Price,
0: che si allungavano.
3: Vedi.
1: La pubblicità della Coca-Cola di Natale.
0: Certo. Ma cioè, chiederei alla più anziana del gruppo, prego. Cosa le viene in mente.
4: Le VHS con Jane Fonda che faceva aerobica.
3: Wow, livello.
1: Quasi.
0: Visto?
1: È
0: in tema di aerobica, senti qua. No, non c'entra niente. Ricordiamo che questa è la mia fidanzata.
1: Questa è la tua fidanzata, sì. Che salutiamo.
0: Ma lei non lo sa. Vabbè, quindi vabbè, però con calma.
3: Non importa.
1: Vabbè, ma non importa, no, non è un'informazione che può.
0: Vincitrice meritatissima dell'Eurovision di quest'anno.
1: La tua.
0: Vabbè, scusa, io l'ho detto e ha vinto.
1: Quindi io non vedo errori. Orrori.
0: Esattamente. Tutti assieme, vai, tutti.

0: Niente, ogni volta che la sento, niente, ciao.
1: C'è un'emozione.
0: Sì, sì, sì. Vorrei fare un attimo uso privato di mezzo pubblico, scusate.
2: Ci mancheresse.
0: Ciao Dara, io alle 23 poi smonto, se vuoi, in caso, chiamami. Scusate.
2: Dopo gli mandiamo un messaggino
3: in bulgaro, possibilmente.
0: Vabbè, adesso non esageriamo, già è tanto che...
2: Sì, adesso traduciamo col Google Translate.
0: Comunque sono rimasto un po' male perché l'abbiamo taggata la settimana, sì, dopo l'Eurovision, sì. Quando abbiamo fatto vedere i voti dell'Italia non ha risposto, sono molto offeso.
1: Non va bene.
2: Aveva da fare.
0: Mi sta costando.
2: Aveva da fare perché comunque è un agente bulgaro e quindi...
0: può essere per... Bene, molto bene. Ma non siamo qua a parlare di quello, ma neanche di Ghostbusters con i Ghosting negli anni 80. Parliamo con i Bubble 80. Abbiamo parlato un po' di questa influenza che hanno avuto gli anni 80 un po' su tutti, anche su di me. Io sono nato nell'81, quindi li ho visti, diciamo, di sguincio, non li ho vissuti forse a pieno delle capacità che uno poteva fare se fosse nato magari negli anni 75, quello che è, giustamente. Quindi mi sono perso il Pino Moncler, mi sono perso il ciao, mi sono perso la
2: il Cariffo,
0: esatto.
3: I paninari, no?
2: Sì, è vero.
0: Pino Moncler, esattamente queste cose qua. Però comunque ho lo strascico anch'io, perché comunque
1: l'infanzia l'hai fatta anche tu.
0: Sì, sì, sì, esattamente. Quindi ho vissuto il grillo parlante, ho vissuto tutte queste cose un po' forse un po' più 90, diciamo, ecco, perché fine 80, inizio 90. Ma voi che, insomma, per esperienza personale avete vissuto comunque gli anni 80, potete raccontarcelo anche com'erano gli anni 80? Com'è?
4: Ma allora, noi non ci allontaniamo tanto dalla
0: cioè, vi ho dato dei vecchi, ma non ha funzionato.
4: No, infatti sto mettendo subito puntini sulle mie cose. Non vorrei dire.
2: Ma non dei vecchi, ma mannaggia.
0: No, ma prego.
4: Ho solo dimenticato i capelli a casa, di solito io li porto, ecco. Sono una coincidenza.
0: Per carità.
4: Detto questo, sì, condividiamo più o meno quella scia lì. Forse noi arriviamo un po' con l'adolescenza, no? Al termine degli anni 80. Però tutta l'epopea dei cartoni animati, no? L'invasione della TV commerciale, tutti i programmi che si aprivano e che si differenziavano per tutte le fasce di popolazione, no? Dal Bim Bum Bam al Drive-In, ed erano tutti i programmi che negli anni 70 non c'erano, o se si sperimentava
0: certo.
4: Da una certa ora in poi,
0: certo.
4: Ecco che negli anni 80 invece viene sdoganato la sperimentazione e osare. E noi piccoli, in qualità di spugne viventi, come tutti i bambini sono, abbiamo assorbito questa molteplicità, no, di stimoli.
0: Sì, perché tu hai citato la televisione e i cartoni animati, perché nasceva Canale 5, Italia 1, forse un po' dopo. Canale 5 è quella, la prima che è nata,
1: prima, sì.
0: È arrivata Dallas, insomma, tutte queste
1: Dynasty,
0: sì. Esattamente, tutte queste serie qua, insomma, che il signor mi consenta aveva
1: avuto. I telefilm, non parliamo di telefilm, serie. Anni 80 telefilm,
0: hai ragione, ha avuto fiuto, insomma, per creare una realtà che non esisteva e che ancora oggi, insomma, è ancora viva e lotta con noi, praticamente.
4: Ha di sicuro lasciato un segno.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Adesso purtroppo a me un po' dispiace il fatto che i telefilm vengano un po' messi da parte, nel senso, io parlo degli anni 80. Infatti mi sono sempre detto, ma perché non fanno un canale dove rifanno la programmazione esattamente come negli anni 80, dalla mezzanotte alle 24, tutta intera, così, come, perché non lo fanno?
1: Beh, però qualcosa c'è.
0: Sì, ma è fatta così un po' qui, un po' là.
2: A spot, magari, sì. Qualche cosa, qualche scarto di
1: cinema. C'era un canale su Sky una decina d'anni fa che si chiamava Retro qualcosa.
0: Sì, però.
2: Retro TV, sì.
1: Dove c'erano tutti i telefilm anni 70-80, sì. Per esempio.
0: Io non è che posso andare su Rete 7 a guardarmi Supercar, cioè, capisci?
2: Ma c'è anche Wonder Woman.
1: La donna bionica.
0: Esatto, esattamente. Però parliamo invece di Bubble 80. Questo collettivo di facinorosi che sono... fissati con gli anni 80. Come è nata l'idea?
1: Allora, Bubble 80 è nata, in realtà, come idea è nata qualche annetto fa nelle nostre menti, diciamo, è iniziato da Christian tutto, però poi mi ha contaminato subito. E diciamo, è nato appunto così, prima come chiacchierate tra amici, poi pian piano è iniziato a prendere forma sempre di più, sempre nelle nostre menti, però. E poi a un certo punto abbiamo deciso, un po' più di un anno fa, ho detto proviamo a fare le cose un po' più seriamente.
0: Sì, ma il nome come è venuto fuori? Come è cicciato fuori il nome?
1: Sempre da Christian.
0: Okay.
1: Vabbè, lui Christian è il creativo del gruppo.
4: Bene. Sì, dopo varie insistenze da parte di Luca, non funziona, non va bene. Esatto. Non, chi lo capisce? Buble.
0: Dovete scriverlo Bubble. Ha scritto Bubble.
4: Era pericoloso. Alla fine l'ho spuntata per sfinimento, l'ho preso. Esatto. Per stanchezza.
0: Ti ricorda un po' giustamente
4: le caramelle mitiche di un tempo,
2: big bubble.
4: Esatto, le mitiche Big Bubble.
1: Senza far nomi.
4: Ma ci piaceva anche il concetto della bolla, no? È qualche cosa di leggero, no? Multicolore, no? Quando si vede attraversata dalla luce si crea, certo, tutto quel caleidoscopio,
0: certo. Il crystal ball,
4: di colori, diciamo. Un crystal ball naturale, molto bello, ma nello stesso tempo la bolla è fragile. Perché gli anni 80, è vero che sono stati sicuramente frizzi e lazzi, sperimentazione, però hanno anche lasciato una traccia nei decenni successivi dal punto di vista, diciamo, della politica, dell'economia, insomma, non tutto è oro quel che luccica. Certo. E quindi a noi piace anche ricordare, quando sarà possibile, gli anni 80 anche su questo aspetto qui, cioè sicuramente la parte nostalgica e di divertimento, però inserire anche dei contenuti meno leggeri, però nello stesso tempo secondo noi interessanti, per capire come le cose evolvono e cosa si portano dietro, e se c'è una faccia splendente dietro invece c'era un'economia, una società, certo, una politica che poi ha portato delle diversità successivamente, no? Dei
0: forti cambi. Forse è proprio questo il bello di quello che fate anche.
4: Esatto, sì, non toccare gli anni 80 nella nostra volontà, non solo per quell'aspetto ludico e giocoso che tutti chiaramente riconosciamo, che
1: chiaramente è il cuore, però
4: è il cuore, no?
1: Certo.
4: Però se possibile anche analizzare questi aspetti qui, perché secondo me è anche giusto farlo, certo, per analizzare criticamente e magari leggere anche in maniera più consapevole il presente.
0: Certo, giustamente, perché arriviamo da lì, quindi sì, di conseguenza, certo, è quello. Ci sono un po' di messaggi.
2: Ci sono paccate di messaggi.
0: Prego.
2: Allora, c'è Andrea che salutiamo.
4: Sì. Salutiamo Andrea.
2: Ciao Andrea. Ciao Andrea.
0: Sì.
2: Ci segue sempre. Gli anni 80 per lui sono gli anni più belli della sua vita, mentre Johnny, Super Mario per intenderci, sì, i cartoni animati, le serie TV che ancora si chiamavano telefilm,
0: eccolo.
2: E per finire Drive-In. Mentre Flavia, che salutiamo,
4: sì, ciao, Flavia.
2: Anche lei Drive-In, altre trasmissioni un po' più scollacciate.
4: Con
2: della frutta fresca.
0: Certo. Sì.
2: Cin cin.
0: Sì. Cin cin cin. Mi coprimi di baci, cin cin cin.
2: Esatto.
1: Lo sappiamo tutti.
2: Assaggi e poi mi dici.
0: Esatto.
2: Poi appunto Zia Rita.
0: Sì, ciao. Vabbè,
4: ciao.
0: Sì.
2: I miei nipoti, le cose, sì, che ci facevano, sì, indossare, tipo i maglioni, quelli, sì, color carne,
0: sì, sì,
2: acrilico e vetro di lana, vetro, sì, acrilico
0: un
2: dentro.
0: Un po' come la nostra maglietta dell'anno scorso.
2: Simili, ma senza il collo alto.
0: Perfetto.
2: E non color carne.
0: Molto bene.
2: Ma una cosa che ad esempio a me viene in mente sono le tute.
4: Acetate.
2: Anche, ma quelle lì proprio, i due pezzi, quelle lì spugnose. Poi, giocattoli, certo, ero innamorata del dolce forno,
0: guarda,
2: ce l'ho ancora.
0: Pericolosissimo, tra l'altro.
2: Sì.
0: Qua ho dei messaggi proprio su quello che diceva Cristian,
2: sì,
0: perché mi citano i Duran Duran,
2: sì,
0: venerdì musica, 13, poi, la famosa sera e tutto quanto, e poi dice Chernobyl e Emanuele Orlandi, quindi vedi che...
2: Sì.
4: Vedi come si viaggia,
0: si
4: no?
0: Si comincia subito su queste,
4: sì,
0: cose.
2: Feste in casa,
4: sì,
2: musica a 7, cioè qui ormai...
1: Certo, certo. Sì, sì, sì.
0: Abbiamo scoperchiato, finiremo alle 4, ve lo dico stasera.
2: Sì, come minimo.
4: Siamo qua.
0: Vabbè, allora, io vi direi che facciamo una cosa, c'è la reclame, come,
2: sì,
0: si diceva una volta, e torniamo tra poco, così insomma continuiamo a chiacchierare.
2: Mario Bianchi.
0: Esatto, c'è Mario Bianchi in regia?
2: Certo,
0: fantastico,
2: ho visto prima.
0: Fantastico, ma consigli per gli acquisti.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: ecco, se c'erano dei suoni li hanno messi in questo disco.
1: Sì.
0: Voi pensate, uno strumento c'era. Cioè basso, tuba,
1: il cimbalo.
0: C'era, c'era, sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Xilofono. Xilofono, sì, sì, sì, controlliamo,
0: sì.
1: Ma c'è.
0: Sì, sì, quel coso della sigla di Star Trek, non mi ricordo mai come si chiama.
1: L'antenna, il theremin.
0: Il theremin, dentro c'è anche, c'è tutto, c'è tutto.
1: L'antenna.
0: Sì, sì. Erano le evanescence. Come, scusi?
2: Gli evanescence.
1: Effervescence.
0: Esattamente. Penserete che un disco vecchio invece ne è uscito qualche mese fa, disco nuovo, sono rimasti fedeli al loro stile che a me tanto piace, ed è subito Bring Me to Life, così dritto proprio, subito, subito, subito City of Angel, via, buttato lì così. Così, se sei sempre il collegamento mentale inutile, sì, che faccio io praticamente su queste cose qua. Stiamo chiacchierando però con i due fautori di questo fantastico movimento sociale che sono i Babbo L'80.
3: È stato proprio un partito politico.
0: Esatto, esatto.
1: Io vi voto.
0: Sì, sì, anch'io, anch'io, anch'io.
1: Io vi voto.
0: Avete già due voti, lo dico subito, ragazzi.
2: Anch'io.
0: Tre voti. Molto bene, molto bene.
1: Poi abbiamo lo schieramento dei quarantenni, quindi.
0: Avete già vinto, avete già vinto.
1: Ma mani basse anche.
0: Ovviamente c'è un sito internet dove potevi votare, dove potevi andare a votare.
4: Abbiamo il nostro sito babbel80.it,
0: scritto buble80.it,
4: 80 scritto il numero, .it, se no i social, Instagram, YouTube e Facebook.
0: Non avete MySpace perché siete un 80?
4: No.
0: Digilander?
4: No.
1: MSN?
0: Esiste ancora. Tinit? Non esiste più?
2: No, l'ho proprio dismesso.
0: Scusate, ma la chat C6 c'è ancora?
4: C6, che bello. C6.
1: Da dove è digit?
0: Esatto, IRC.
1: Mamma mia.
0: Allora io farei una cosa, per me negli anni 80 chiamerei Matthew Broderick, mi collegherei con l'adattatore telefonico sperando di non generare la guerra termonucleare globale, perché
3: al limite
1: che fino so gioco.
0: Può essere, esatto, Tris. Può essere, non sta capendo niente la nostra cosa.
1: Allora, si chiama
0: War Game, è un film dove c'è questo.
4: L'ho visto pochi mesi fa, tra l'altro.
2: Cioè, nel mio cervello in questo momento c'è un Pac-Man.
3: Esatto.
1: Va bene, Pac-Man va benissimo. Va bene.
0: Ci siamo. Comunque, poi gli spiego cos'è War Games. Facciamo così che è meglio. Matthew Broderick, comunque. Sul sito internet dei Babbo L'80, scritto buble80.it, si trovano tutti gli eventi passati. Perché noi qua stiamo cicciando gli 80, ma voi ce li fate vivere, cioè praticamente è come prendere una DeLorean, guarda caso, e viaggiare nel 1985 alternativo, dove si finisce per gli anni 80. Ci sono alcuni eventi in cui anche Flo ha partecipato in maniera indegna,
1: sì,
0: sì, che lo dice anche, dove si finiva negli anni 80, non soltanto come situazione, ma proprio anche come abbigliamento, come stile, come. Ma raccontaci tu, Cristian, dai.
3: Ma abbiamo realizzato questo evento presentandoci alla popolazione e con la nostra missione,
0: con il nostro manifesto,
3: esatto. Rivivere gli anni 80 in maniera esperienziale a 360 gradi. Ovviamente tanti realizzano eventi anni 80 giustamente perché gli anni 80 sono di tutti,
0: certo.
3: E non può essere il monopolio di nessuno, ma noi cerchiamo di dare il nostro contributo a questa community, appunto, in maniera quella che noi riteniamo essere diversa rispetto agli altri, andando a cercare di toccare più aspetti degli anni 80, quindi non solo la musica, ma che fondamentalmente la fa da padrone, no? Quando si parla di anni 80
0: è subito Cyndi Lauper con la cresta,
3: è giustamente giustamente. E allora questo evento qua realizzato in centro a Grugliasco l'anno scorso a settembre, fine settembre, sono stati 2 giorni e mezzo di immersione negli anni 80, dove la parola chiave che avevamo scelto per la nostra prima edizione di eventi è stata il gioco, che si è declinata secondo diversi aspetti, quindi ovviamente la sala giochi degli anni 80, dove abbiamo coinvolto e ingaggiato Tony di Arcade Story, che ha portato più di 100 cabinati originali degli anni 80.
0: Attenzione, scusami, non quelli rifatti con dentro, diciamo, l'aggeggino elettronico.
1: No,
4: tutto originale.
0: Proprio
4: tutto
0: quelli
4: originale.
0: Con la 200 lire.
3: Tutto originale.
4: In quei 2 giorni e mezzo è stata la più grande sala giochi anni 80
0: che
4: d'Italia.
0: Che meraviglia. Sì, tutti funzionanti, ovviamente.
4: Sì, tutto funziona.
0: Ancora con lo schermo a tubo catodico.
4: Sì, certo. C'erano anche dei flipper.
3: Flipper.
1: Il giorno dopo avevo gli occhi che praticamente flippavano, però sì.
0: Che meraviglia.
3: E poi abbiamo continuato con le console, ovviamente, degli anni 80. E giochi di società, quelli che adesso sono i giochi,
4: giochi da tavolo, insomma,
3: sì, sì. I giochi di società di un tempo, Lego, una mostra Lego anni 80, che completava, diciamo, la parte indoor di questo evento, e all'esterno invece abbiamo realizzato il Bubble Market, quindi mercatino di oggettistica anni 80 originale o rivisitato, comunque design attuale che si richiama gli anni 80, e poi attività all'esterno come giochi all'aperto, giochi di scherma con le spalle laser, e l'angolo interviste, perché come dicevamo noi non possiamo essere il Pico de Paprice degli anni 80, abbiamo creato un piccolo comitato tecnico di esperti degli anni 80 che abbiamo invitato, quindi influencer, scrittori, giornalisti che hanno parlato per la propria parte di competenza degli anni 80, realizzando quindi circa una decina di interviste che sono disponibili sul nostro canale YouTube interamente.
0: Anche perché, correggimi se sbaglio, va bene assistere agli anni 80, però comunque sentirli raccontati come state facendo voi dalla vera voce di chi li ha vissuti o comunque chi c'è stato è diverso.
4: Ovviamente, certo. Quindi, sì. Questo diciamo serve anche per collegarci a un altro aspetto fondamentale di Bubble 80, che è cercare di arrivare non solo a chi l'ha vissuta in prima persona per questioni anagrafiche, ma anche per chi è arrivato dopo e non ha potuto ovviamente viverli, ma li scopre adesso o comunque li sta scoprendo in questi anni, non solo grazie alle varie serie TV, no, Stranger Things tra tutti. Ma anche grazie a eventi come quelli che organizziamo noi, dove appunto noi abbiamo come target appunto non solo chi li ha vissuti, ma un target più ampio, multigenerazionale, e quindi riuscire a coinvolgere i più giovani è uno dei nostri obiettivi principali.
0: Non è facile,
4: sì, non è facile.
3: La parte più emozionante del nostro evento è stata quella di vedere famiglie, quindi padre col figlio o famiglie intere, oppure il primo biglietto venduto.
4: Il primissimo biglietto venduto dalla sala giochi era un ultra ottantenne di Genova. Quindi tra l'altro da fuori Torino,
0: sì.
4: È stato interessante, poi sono arrivati fino ai neonati, no? Quindi c'è stato veramente tutto lo spettro di età possibile.
0: Aspetta Flo che mandiamo una canzoncella e poi ci racconti tu, che ti ho visto lì che sei calda.
1: Sì, perché c'ero a uno degli eventi, quindi
0: immeritatamente.
1: Basta, sono videogiochi, sono io.

0: questi sono Clave San Giovanni.
1: Salutiamoli. San Giovanni tra un po' è l'onomastico, allora.
0: Sì, sì, esattamente. Oh, festeggerà nella sua casetta. Esatto. Nella sua casetta a
1: Malibu.
0: A Porto Cervo, probabilmente. A Malibu,
1: visto, a Malibu, visto che.
0: Stanno continuando ad arrivare una. Una roba, una guantiera, un cabaret di esatto, un cabaret di messaggi su che cosa viene in mente i 100 anni 80. Sono arrivati dei messaggi interessanti, tra cui uno dice i Papa Boys, adesso non so se sono degli anni 80,
2: però nati lì, evidentemente, so. Con Waiti la può essere,
1: verificheremo.
0: Poi qualcuno, credo che sia uno se non l'altro, cioè le spade e l'AIDS, perché intende la siringa,
2: sì,
0: la spada,
2: sì.
0: I morti di eroina, giustamente cita, e poi i grandi scandali di cui ancora paghiamo pegno, dice questo, sì. Questo Valerio, che salutiamo.
2: Eh sì, questo ricollegandoci a quello che diceva Christian, negli anni 80 tantissimo è gioia, serenità, allegria, divertimento, superficialità anche, ma poi ci sono questi aspetti un po' più come dire tristi, tragedie o comunque cose tristi che hanno caratterizzato la società.
0: Infatti tu fuori onda dicevi che
2: noi da bambini, quando andavamo nei parchi, nei giardini, insomma, avevamo una testa fatta così dai genitori. Mi raccomando, fai attenzione se vedi le siringhe, quindi l'eroina era veramente molto sulla bocca di tutti,
0: e diciamo, confermi Christian se sbaglio, quando abbiamo detto spade ed eroina a tutti è venuto in mente lo spot con l'evidenziatore,
3: esatto, no? Quindi è anche un discorso proprio da studiare, no? La comunicazione anche scorretta, nel senso questo contingentamento, no? di queste persone da evitare, oltre al fatto che hanno distrutto la canzone di Lori Anderson o Superman, è molto bella, che ormai è associata a quel punto,
0: esatto, quello lì, ecco qui, lo spot con l'evidenziatore,
3: esattamente,
0: qua.
2: Se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide,
3: no? E rimangono nella testa, no? Quindi anche questi fatti da analizzare criticamente al giorno d'oggi,
0: certo.
3: E poi anche noi abbiamo avuto il nostro piccolo Covid, no? Con il Chernobyl, per cui non potevamo mangiare verdura,
2: latte.
3: Le uova,
2: le cose fresche in generale, no?
3: Dai, ce l'abbiamo fatta, siamo vissuti.
2: Cosa però anche cose belle a livello di società, il muro di Berlino.
3: Il muro di Berlino è stata epocale,
2: una roba, lo ricordo.
3: E mi sono seguito tutta la diretta. Ma perché erano così felici che distruggevano un muro? Un muro l'hanno costruito, cioè hanno messo così tanta fatica.
0: Da bambino, da ragazzo, non capivi la questione.
3: E adesso vengo dei brividi a ricordare quel momento di averlo visto di persona.
0: E poi Flotti, lascio subito la parola a te. Poi c'è anche quella situazione in cui tu da bambino, da ragazzo, insomma, così te ne fregava forse anche poco della situazione politica, geopolitica, del telegiornale, queste cose qua. Adesso dici, cazzo, ma sai che porca miseria, saperlo prima.
3: Sì.
0: Ti viene quella cosa che dici, porca miseria, vedi, è normale.
3: Sì,
0: ti viene, ti viene. Invece Flo, tu cosa volevi? Perfetto, grazie Flo.
1: Molto bene, ragazzi. No, c'era una cosa che mi viene in mente.
0: Dile nel microfono però, non troppo vicino.
4: Non così.
0: Esatto.
1: O meno. Allora, avevamo fatto un cartone animato che probabilmente mi ricordo io.
2: E il creatore.
1: e forse qualche cugino, dove praticamente c'era una specie di mashup tra DuckTales e via dicendo e qualche altra star dei cartoni a tema eroina, droghe.
0: L'hai visto solo tu però?
1: Girava parecchio, perché a un certo punto questi ragazzini andavano in sala giochi e gli davano quello che ai miei tempi, io avrò avuto 6 anni, esagerato, del sale grosso. Perché deve essere proibito mangiarsi il sale grosso? Perché glielo danno proprio?
0: Perché fa ritenzione idrica.
1: Anche secondo me è per questo che sono venuti in chiappone. E a quanto pare era praticamente un cartone lungometraggio praticamente per spingere i bambini a non drogarsi.
2: Ok.
0: Ma voi lo conoscete?
2: No.
0: No?
2: Non me lo ricordo.
0: Io proprio, amici a casa, se qualcuno si ricorda
1: del sale... Johnny sì, ma perché io l'ho ricordato io un po'
0: Perché facevo uso del sale grosso forse.
3: Esatto. Sì, sì.
1: Ma io non riuscivo a capire perché si devono mangiare il sale grosso, ma soprattutto in sala giochi.
0: Perché sala giochi... Vabbè, lasciamo stare. Beh, chiediamolo a Lady Gaga, magari lei lo sa.
1: Secondo

0: me.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: vedete che Flo quando sta in sala Google trova delle cose. Questo brano qui lo conosciamo tutti perché ovviamente Stranger Things insegna, e Kate Bush ringrazia per la CIA che sta ricevendo da quella puntata.
1: Salutiamola.
0: Lì
1: salutiamola,
0: esattamente. Nel fuorigrande vi raccontavo che questo brano è stato fatto con un computer che è il Firelight CMI, Computer Musical Instrument. Se cercate su YouTube il Firelight CMI troverete una cassa da morto praticamente con una tastiera, sì, era enorme, costava credo fantastigliardi di euro, di dollari, tanti l'hanno usato, tra cui appunto Kate Bush, o Kate Bush come dicono i fighi. Tutto il tappeto che sentite è stato fatto completamente tutto con questo campionatore anni 80. Restiamo
2: ottimo
0: nel tema anni 80. Adesso mi scuserete, Babolo 80, ma voi lo sapete, avete già assistito, sì, diciamo così, un po' in maniera sibillina a questo momento, ma adesso c'è la finale di stagione del disco supposta.
2: Vai.
0: Quindi scusate, ma chiedevo poi un commento tecnico anche su brani. La sigla è molto in stile anni 80, chiedo scusa già a prescindere da quello che sta per succedere. Ecco. Di Mogol Bigazzi. Però è molto anni 80, diciamo. È proprio. Infatti c'è il finale alla Fame.
2: Penso che sia Malgioglio l'autore.
0: Può essere.
1: Può essere.
0: Attenzione,
1: può
0: finale,
1: essere.
0: Finale Fame. C'è comunque della professionalità. Disco supposta, molto velocemente, digestivo.it, cliccate l'ovetto, andate in sezione disco supposta, votate le supposte che più vi piacciono. Questo mese, che è l'ultimo della stagione, riascoltiamo tutte le supposte vincenti da ottobre fino a maggio. Si sono già mosse un po' le supposte, perché ovviamente gli amici a casa le votano, e quindi la supposta fa quello che deve fare, cioè risale la classifica, e a fine giugno decreteremo la supposta delle supposte vincenti, praticamente. Quindi immagino un po' strana, però questa è l'idea. Andiamo a sentire però chi c'è in ultima posizione, che c'è il brano vincente di marzo di Mad 51, Volevi solo il basso. Sentiamolo. Ha preso due voti fino adesso.
1: Ma come mai?
3: Ti ho portato a cena, ti ho messo

0: comunque, voglio dire, tecnicamente non è male. Il testo, vabbè, sempre Mogol Bigazzi, però insomma, va bene così. Aprile ha vinto questo brano qua. Invece Maggio, che si trova in terz'ultima posizione con 13 voti, è quello che ha vinto il mese scorso.
1: Nicoletta!
2: Senti qua.
0: Antoine Letramont.
2: Io avrei detto anche forse Pavarotti.
3: Mi suona la trombetta.
0: Un tango così che va. Beh. Sentiamo il prossimo.
4: Che samba, che storia Rio. Che mazza, che samba, mi gira la testa, oh mio Dio.
0: 20 voti, Fratelli del Ritmo, che mazza, che samba. Praticamente è la storia di uno che è andato a Rio e dice mi gira la testa, oh mio Dio.
5: Esatto.
0: Succede le cose strane, succede
2: esatto.
0: A Rio, vabbè. Comunque, eccolo qua. Comunque. Poi sentiamo il prossimo invece.
6: Noi veniamo dalla Calabria, c'è piaccia soppressata. Noi veniamo dalla Calabria.
0: 30 voti, vincitore di ottobre.
6: Noi veniamo dalla Calabria, c'è piaccia soppressata.
5: Io sono senza parole per ora.
0: Immaginavo. Saliamo ancora in una posizione. Eccolo qua, c'è la nostra amica Odorina Bagni con La Dentiera. Che meraviglia.
7: Tra le gengive esplode il piacere.
0: Però c'è della professionalità comunque, devo dire.
5: Sì, sì. Ah, diciamo così, sì, l'interpretazione.

0: ci sta.
1: La sente sua, si sente.
0: Esatto, esattamente. Adesso c'è la vincitrice di febbraio, okay. Florindo con Alfonso e i suoi signorini.
2: Il mio costo?
0: Programma.
2: Scusa.
0: 36 voti. Che mi coccoli quando sono
2: in tutù. Wow.
0: È bellissima anche questa, ragazzi.
1: Sì.
2: Questa è molto anni 80. Io la più conserverei il materiale per
0: l'ultima,
2: prossime.
0: Che adesso si trova al primo posto, vincitrice di dicembre, Samantha con Banale. Andiamo subito a sentirla, che è ben 65 voti. Che ha vinto a dicembre. Banale.

0: della Cuccarini, sai, quei programmi un po' di varietà.
1: Non no? Per il testo, però sì.
0: No, poi lo stile, bel testo. Bene, tra tutte queste chiedo a Christian, quale voteresti tu?
2: Guarda, la prima mi era rimasta impressa, forse perché la prima non so, sì, il basso, volevo, sì, il basso.
0: Sì. Quella spacca.
2: Sì, sì, però con Alfonso e Signorini, ragazzi.
3: Qui si vola.
2: Mi avete messo in crisi.
0: Invece a te?
1: Anch'io la prima, decisamente. La prima, io sono un maxogino.
0: Allora sì.
1: Quindi
0: allora sì.
1: Negli anni 90.
0: Va bene, perfetto. Allora, DJStivo.it, votate anche voi. Vedremo il mese prossimo chi andrà vincente.
4: DJ Stivo, un programma intelligente.

0: Allora, chiedo una cosa ai Babbo L'80 a questo punto, perché o sono io che sono malato di mente, oppure a me questo brano a un certo punto fa venire in mente un'altra cosa. Cioè, se io vado indietro, qua, Frank Stallone, Fun Fun War, film con John Travolta, qua. Se voi ascoltate adesso poco più avanti, cosa arriva, eh? Frank Stallone, che è il fratello povero di Sylvester Stallone, ecco, è qua, eccolo. Adesso lo giro, eccolo. Matto! Che non arrivo più senza te.
1: Hai ragione.
0: Scusate,
1: è vero.
0: Scusate, eh. A me ricorda vagamente.
1: È vero.
0: Forse ha fatto Frank Stallone, ha fatto come Michael Jackson.
1: Con Albano.
0: Vicini di Balaca. Sì,
2: mi puzza sta cosa.
0: Segnaliamo subito. Allora, in chiusura, molto velocemente è volata questa puntata degli anni 80, ma vi inviteremo nella prossima stagione. Se dopo lo dico su posta volete tornare ancora, ovviamente,
1: sì, ovviamente.
0: Dopo questo momento di altissima radio,
3: chiediamo qua al pubblico da casa se vogliono tornare.
0: Esatto, avete portato, infatti non abbiamo parlato, questi fantastici action figure, come si chiamano adesso, che erano un po' i pupazzi anni 80. C'è He-Man con un passeggero.
3: Esatto,
1: trova l'intruso.
0: Esattamente. E poi dall'altra parte c'è il suo villain, come si dice adesso, giusto?
3: Esatto.
1: Scheletro. Sì. E poi c'è il Clark Kent.
3: Esatto, lui non poteva essere assolutamente riconoscibile come i mezzi, esatto. Sono totalmente diversi, si vede.
2: Sì.
3: Quindi
2: beh, sì.
3: Il principe era tutto il.
0: Che meraviglia.
2: Ha tolto principe Adam.
0: Ha tolto gli occhiali, giusto?
2: Esatto, ha cambiato la maglietta.
3: Ha cambiato la spada. Ha cambiato colore.
0: Infatti, sottofondo c'è.
3: Esatto.
0: Con un audio imbarazzante, tra l'altro.
2: Salutiamo gli amici di Filmation. Salutiamo Shuki Levi.
3: Ricordatevi degli amici.
0: Esatto. Questo è Progetto Prometeo. È ancora prima questo.
2: Sì.
1: Grande Progetto Prometeo. Politecnico di Torino.
0: Esatto. Quello che c'è lei che non sta capendo niente. Di questo.
2: Allora, praticamente.
0: No, dopo.
3: In onore della prima di domani.
0: Assolutamente
3: domani,
0: Italia. Poi avete portato anche un fumetto.
3: I famosi fumetti che accompagnavano le action figure, che nessun bambino teneva perché non sapeva ancora leggere. Piccolo particolare.
0: E adesso il valore è inestimabile.
2: No, veramente, esatto. Quelli costano un sacco. Tienilo lontano.
3: Buttati così.
0: Sì. Come direbbe Federico Alessandro Rosa a Catch or Trash.
3: Esatto.
0: Quanto vale? Inestimabile.
2: No, quello lì valgono parecchio, quindi tienli da parte, sì, ma tanto ti faccio spedire.
0: E poi una edizione di Topolino.
3: Queste pubblicità ipnotiche che uscivano fuori su Topolino con il mini catalogo, sempre dei Masters,
2: mamma
3: accompagnato
2: mia.
3: Dal fumetto.
1: Spesso verso Natale.
3: Chiaramente questo è del 15 dicembre, ma è un caso che
0: come
3: fosse il 15 dicembre.
0: Come catalogo Jeep Tiger uguale.
3: Esattamente.
0: No?
4: VRN Cinema.
3: A quanto pare, perché se da 40 anni a questa parte sono ancora vivi e vegeti.
1: E se domani esce il film,
3: esattamente.
0: Sì. E poi avete portato un cos'è lì, il manuale di manutenzione.
3: Questo qui è un libro recente che spiega appunto. Oltre la nostalgia e i bei ricordi, c'è proprio un progetto di marketing per vendere, ovviamente. Quindi abbiamo dei bei ricordi dietro che sono stati però studiati da qualcun altro a tavolino, a puntino.
0: Certo. Ma c'è anche qualcos'altro, vero? Da qualche parte
3: c'è anche il librone sul.
2: C'è altro materiale pornografico qua dietro.
0: Non è vero.
2: No.
0: Tenetelo vicino perché Flo se lo stava già intascando.
3: Lo difenderemo con i denti.
2: Ma non dirlo così, che sembra.
0: Ma
2: brutto.
0: Guarda che bello che è questo.
3: I Masters così importanti che si meritano anche in edizione italiana un libro che racconta la loro nascita e l'aspetto grafico dei Masters. Perché c'erano bellissimo. Anche degli autori che disegnavano le confezioni, i fumetti e tutto quanto, che adesso chiaramente assurge ad un livello quasi artistico, no? Non più commerciale, di grande
0: bellissimo.
3: Distribuzione, ma sì, direi quasi artistico.
0: Io spero che gli amici a casa che stanno guardando la diretta su Facebook possano apprezzare.
1: Riescano.
0: E Flo, fai le foto a tutte le pagine, che poi lo ristampiamo.
2: Tranquillo.
3: E questo è il mondo dei Masters.
2: Che roba.
0: Che meraviglia.
3: Made negli anni 80.
0: Oh, che bello. Non so se riuscirete a uscire vivi da questa puntata, ve lo dico.
2: Mamma mia.
0: Comunque, allora ricordiamo ancora una volta: babbolo80.it, il sito internet, sì. È scritto Bubble 80.
1: E da lì si arriva ai social.
0: Esattamente, Instagram, Facebook, eccetera.
1: Sì.
0: C'è c'è qualcosa di, che sta cuocendo, che è in cottura per l'anno prossimo?
1: C'è in cottura c'è un bel grande evento per il 2027, diciamo a Torino,
0: sì.
1: Diciamo in primavera, non diciamo altro,
0: col fresco.
1: Molto ricco nelle intenzioni, almeno
3: dita incrociate.
1: Se tutto andrà in porto sarà un gran bel evento.
0: Bene.
1: Qualcosa che potrebbe lasciare il segno.
0: Vabbè, noi se volete veniamo a darvi fastidio, eh.
1: Assolutamente.
0: Se fai anni 80 noi siamo pronti. Tra l'altro, una domanda a chiudere, poi ci salutiamo che è veramente tardissimo. Cosa succede? Che prepara un evento, uno quando come avete detto prima, due giorni che volano via come sta puntata,
1: sì,
0: così
1: sì, sì.
0: Magari sono mesi di preparazione.
1: È così, ma anche più di un anno.
0: Ecco, anni di preparazione. Però poi la soddisfazione,
3: sì, di vedere i visitatori e i partecipanti, sì, sì. Con
1: la gioia,
3: sorriso,
1: vero,
0: che più o meno a me dice: ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché non stavo a casa a giocare col Tricky Traps?
1: Sì.
0: Che era meglio, no? Così, giusto? Però poi
1: in certi momenti di sconforto che vengono fuori, però poi la gioia di vedere le persone insomma, contente, ripaga.
0: E per fortuna
2: c'era praticamente quando sono venuta appunto a trovarli
1: a Grugliasco,
2: non a Benasco,
0: no, esatto.
2: Chiedo schiuma. Ma praticamente ero con Super Mario,
1: sì.
2: E praticamente è stato uno: guarda, quello
0: guarda,
2: ce l'avevo,
0: guarda.
2: Anche guarda.
0: Tutto
2: così,
0: certo.
1: Bene.
2: Mamma mia,
0: è bello, bello. Meno male ci sono i nostri portavoce degli anni 80, che sono quelli proprio l'80, questo gruppo di baluardi che sono rimasti tra i casini come il 2026 gli anni 80. Bravi ragazzi, continuate a diffondere il verbo degli anni 80.
1: Grazie.
0: Noi vi seguiremo come degli stalker,
3: grazie.
0: Possiamo dirlo?
3: Sì, sì,
0: come dei guardoni, diciamo così.
2: Sì.
1: È più termine da anni 80.
0: Esatto.
1: Con l'impermeabile nei parchi.
0: Esatto, col binocolo. Adesso finita la puntata faremo un corso intensivo alla stegista,
2: sì,
0: sugli
2: certo.
0: anni 80, perché non ha capito
1: tutte
0: niente
1: le parole che non ha capito
0: di quello che abbiamo detto. Molto bene, ragazzi, grazie veramente tantissimo di essere stati
3: grazie
0: con
3: a voi
0: noi.
3: Per l'invito, è stato un piacere.
0: Ovviamente bellissimo. L'anno prossimo, cioè settembre-ottobre, quando ripartiamo, sarete sempre benvenuti, anche se avete novità per l'evento.
1: Molto volentieri, ovviamente. Magari avremo qualche cosa che potremo
3: esatto,
1: dire.
3: Più concreto.
0: Ma io infatti non chiedo niente perché
1: per ora è tutto top secret.
0: Perché solo il segreto e solo la scaramanzia, anche quindi io
3: sì,
0: assolutamente
3: non incastrare tante cose.
0: Esatto, assolutamente non dico nulla. Grazie ragazzi ancora.
1: Grazie
0: Flau della tua
2: regalo.
0: Assistenza. E grazie all'assistente che non ha capito niente stasera. Nulla.
5: Sì, comunque ho un nome perché sennò veramente.
0: No, è l'assistente stasera.
5: La stagista.
0: Va bene. Stasera sì, va bene così? Vabbè, dai, diciamo, dai Mario, dai, va bene.
2: Ma non si chiamava Franco.
0: Prima della puntata.
2: Ah, scusa.
0: Esattamente. L'appuntamento invece con noi è alla settimana prossima col digestivo, ma domenica 7 saremo in diretta da
5: Benasco.
0: Da Benasco del gioco senza quartiere. Esattamente. Saremo lì il 7 ci sarà diretta, il 7 che domenica i mega gioconi con tutte le squadre che si ammazzeranno sul campo sotto la pioggia probabilmente, l'hanno anticipato, quindi fortuna incredibile come al solito, e il 6 ci sono invece tutta la cosa aperta per i bambini e tante altre belle cose, quindi 6 e 7 Benasco, giochi senza quartiere, non mancate, noi io spiaterò lì sul campo come sempre. Grazie ancora ragazzi.
1: Grazie a voi.
0: Buonanotte. Ciao.
1: Ciao.

0: suggestivo un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi! Ma dove andate, dai?
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
13: Sono le 23 e 5 minuti.
14: URL Radio.
15: Va ora in onda New Generation.
16: Ora in onda New Generation. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
15: La tua musica emergente.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: VRN Radio.

0: alla fine.
1: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Sguardi laser, attimi eterni, siamo piccoli e ci sentiamo immensi. La vita scorre veloce.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
13: Spot!
14: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
15: È mezzanotte e un minuto.
16: URL Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Web Radio Network Night. La notte.

VRN Radio. Bellissima.

0: i bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: È l'una.
6: QRN Radio.

0: in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, buon 28 maggio a te.
0: Buon 28 maggio a tutti voi. Incredibile ma vero, ci sono arrivata, cioè dalle ultime,
1: sì, lunedì,
0: insomma,
1: non ero
0: performance,
1: sì, è vero, lunedì ho proprio pensato giovedì
0: non
1: mi sa
0: ci
1: che
0: arriva Alessandra
1: da solo con Cecilia che torna. Invece eccoti qua,
0: ce
1: Alessandra
0: l'ho fatta,
1: Bellotti.
0: Ce l'ho fatta, anche perché tra poco ci sarà e frase sì, sul contesto no. Oh, oh, oh, oh. Ho fatto anche la percussione.
1: Mazza, che bella oggi. Ma ha vibrato anche la borraccia.
0: Ha vibrato
1: tavolo.
0: Il
1: tutto
0: cuore.
1: Ha vibrato.
0: Frase sì, quale?
1: La frase sì è non ti preoccupare.
0: Contesto, lo vediamo.
1: Contesto, capirai. Poi è una frase che già da sola comunque.
0: Non ti preoccupare già richiama la preoccupazione.
1: Sì,
0: è come non pensare al
1: non pensare all'elefante rosa.
0: Esatto.
1: E tu pensi all'elefante rosa perché ti dovrebbe rassicurare, non ti preoccupare. Come frase invece ti manda in tilt. Sempre.
0: Sai cosa mi rassicura invece? Che andiamo al cinema come ogni
1: giovedì.
0: Con il Fanta Trailer del giorno,
1: certo.
0: Che sarà
1: il termometro che non sbagliava mai. Un thriller domestico dove l'unico a dire la verità in quella casa è un termometro.
0: Ma pensa un po', sono veramente curiosa. Poi concluderemo con hashtag flop and roll.
1: Sì.
0: Questa è bella, questa è veramente bella. Sono
1: Para.
0: Di parte,
1: Bye.
0: Perdonatemi, se un gatto andasse dallo psicologo.
1: Cazzo.

0: E frase sì, contesto no. Ci siamo.
1: Ormai percussioni
0: sì,
1: a
0: sì,
1: go-go.
0: vanno. Mi metto gli anelli apposta per sbatterli sui tavoli.
1: E allora andiamo alla frase sì. La frase di oggi è una di quelle che nascono per calmarti, per tranquillizzarti, per riportarti sulla terra, ma nel contesto sbagliato, perché ti apre un portale verso l'ansia cosmica.
0: Allora, la frase in sé quindi potrebbe essere anche caruccia.
1: Sì, non ti preoccupare. Quando è che è una frase sì? Vediamo un po' di esempi in cui il contesto anche è sì. Quando la dice un amico mentre ti aiuta a traslocare.
0: La frase è non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare, sì. Quando la dice il medico dopo averti visitato.
0: Bello.
1: Quando la dice il barista perché hai rovesciato un bicchiere d'acqua.
0: Bellissimo.
1: In questi casi è un balsamo questa frase, è una coperta calda, un va tutto bene. Quando diventa il contesto no? Quando è che stai in un contesto?
0: Quando diventa passiva-aggressiva.
1: Esatto. Quando la dice il meccanico guardando la tua macchina. Oh. Traduzione preoccupati. Preoccupati subito.
0: Perché ti spenderò.
1: Esatto. Più. Quando la dice il partner dopo aver detto dobbiamo parlare. Traduzione è finita o peggio. Perché è finita il minimo. Quando la dice il capo prima di una riunione. Traduzione sta per succedere qualcosa di molto brutto.
0: Non ti preoccupare perché tanto tra
1: oppure
0: due
1: non
0: giorni
1: preoccupatevi,
0: ti licenzio,
1: esatto, oppure non preoccupatevi.
0: Sì, sì, sì.
1: Quando la dice un amico che ha fatto un casino. Traduzione sto minimizzando perché non so come dirtelo.
0: Sì.
1: Vediamo una scena cult. Tu ma sei sicuro? L'altro non ti preoccupare. E tu dentro mi sto già preoccupando per due. La verità psicologica dietro al non ti preoccupare è che questa frase la usi quando vuoi sembrare rassicurante, ma in realtà stai nascondendo un incendio dietro una tenda.
0: E fai preoccupare ancora di più di prima.
1: Esatto, e quindi ricordate, quando qualcuno vi dice non ti preoccupare, è il momento esatto in cui dovreste iniziare a preoccuparvi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Allora, io ho un problema oggi, non so, beh, ne ho diversi.
1: Ale, non ti preoccupare.
0: Lo sapevo. Sì, era proprio questo il gancio perfetto, mamma mia.
1: Che gancio.
0: Si capiva proprio niente.
1: Giuro, ero distratto.
0: Bene, allora, stavamo parlando della frase sì, contesto no, sì. La frase è non ti preoccupare, che sì. Come ha detto Ale, mi è piaciuto molto, è un balsamo.
1: Una
0: frase curativa. Cioè,
1: nel contesto sì, sì. Nel contesto
0: nel
1: no.
0: Nel contesto no, diventa passivo-aggressiva, esatto. E anzi, ci preoccupiamo ancora più di quello che dobbiamo. Andiamo ai messaggi.
1: Serena che scrive: ciao Serena, quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare.
0: Tra l'altro te l'hanno detto che si è bloccato, i messaggi non arriveranno più.
1: Perché?
0: Dopo finiti questi.
1: No.
0: Non ti preoccupare.
1: Come
0: tu? Tu non ti preoccupare.
1: Vedi, mi sono agitato adesso. Mi hai creato perché ci sono cascati. Io poi
0: volevo fare l'esperimento live.
1: E ha funzionato.
0: Andiamo da Serena.
1: Se vedeste la mia faccia. Allora, Serena scrive: quando il mio meccanico mi ha detto non ti preoccupare, guardando la mia macchina, ho capito che dovevo preoccuparmi. Infatti, dopo 2 ore mi richiama e dice: allora, niente di grave, però dobbiamo parlare. Ecco. Io ora viaggio solo a piedi. Poi, tra l'altro, non ti preoccupare, dobbiamo solo
0: anche
1: parlare.
0: Ma che meccanico adesso?
1: State calmi.
0: Ti devo parlare.
1: Cioè, uno lavora durante il giorno, uno fa una vita.
0: Mamma.
1: Poi Giorgio scrive: ciao Giorgio. La mia ragazza mi ha detto non ti preoccupare dopo avermi chiesto: tu ti ricordi che giorno è oggi, vero? Io ho iniziato a sudare. Non mi preoccupo, io ho già preparato il discorso di scuse e un mazzo di fiori preventivo.
0: Così.
1: Giorgio, sarà o è il vostro anniversario o avevate un appuntamento importantissimo.
0: La cena dalla suocera.

0: oggi è giovedì, caro Alo e cari amici del comedy.
1: Sì, si va al cinema.
0: Si va al fantacinema.
1: Ho preso due fantabiglietti per il fantacinema per vedere il fantafilm di oggi.
0: Ma ce lo vuoi dire il titolo o neanche quello?
1: Ma l'ho detto prima. Me l'hai detto.
0: Ricordacelo.
1: Non ti preoccupare. Il titolo del fantafilm di oggi è Il termometro che non sbagliava mai.
0: Ah, vero.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: cinema del giorno, il termometro che non sbagliava mai. Sembrava quella del botteghino.
1: Veramente?
0: Eccoci, eccoci.
1: Sì, però tipo degli anni 60.
0: Il termometro che non sbagliava mai. Signore e signori.
1: Signori, prego, prendete i bietti, i popcorn, entrate nella sala.
0: I popcorn.
1: I popcorn. Questa settimana al Fantacinema parliamo di un film che ha terrorizzato famiglie, coppie e ipocondriaci. Un film in cui l'oggetto più innocente della casa diventa il più spietato, il termometro, quello che non sbagliava mai. Vediamo la trama. Il protagonista è Gabriele, 42 anni, uomo tranquillo, leggermente ansioso, convinto di avere ogni malattia esistente. Una mattina si misura la febbre, il termometro segna 36,8, tutto ok.
0: Non ti preoccupare.
1: Poi lo rifà, 36,8. Lo rifà ancora, 36,8, sempre uguale, infallibile. Troppo infallibile. Gabriele inizia a sospettare.
0: Ma cosa, Gabriele? La tua temperatura?
1: Sarà ipocondriaco. Le prime manifestazioni inquietanti. Il termometro si accende da solo. Segna la temperatura prima che Gabriele lo usi. Una notte appare sul display la scritta «Dormi». Il giorno dopo «Idratati». Poi «Non uscire». Gabriele entra nel panico. Vediamo il momento cult.
0: Sì.
1: Gabriele decide di comprare un termometro nuovo. Lo accende. Il nuovo termometro segna «Ascoltalo». Gabriele capisce che i termometri stanno comunicando tra loro.
0: Oddio.
1: Vediamo il finale epico e assurdo. Gabriele affronta il termometro originale. Gli dice «Perché fai tutto questo?» Il termometro risponde sul display «Perché non ti fidi di nessuno?» Gabriele capisce che il vero problema non era la febbre, era la sua ansia. E il film si chiude con lui che butta via il termometro e il termometro che nella spazzatura si riaccende. Ultima scritta «A presto!»
0: Ma è mezzo thriller, certo, horror.
1: Thriller domestico. Questo era il termometro che non sbagliava mai. Il film che ci ricorda che a volte il vero brivido non è la febbre.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: C'è un'arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra, quale guerra, in che

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 2. URL Radio.
8: The Comedy Radio.